0: back soon. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 4 del mattino, chiusura del tratto Ulz Est e Susa Est in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusura della 26 dei trafori tra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Sempre sulla 26 dei trafori tra Piemonte e Liguria, dalle 22 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Novi Ligure e Voltri in direzione di Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Albissola Savona verso Ventimiglia, mentre dalla mezzanotte l'autostrada sarà chiusa anche verso Genova tra Genova Pra e Genova Aeroporto, la riapertura alle 5:30. Sulla 12 Genova Livorno dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Genova Est Nervi in direzione Livorno. In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 alle 5 chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, chiusura anche verso Milano tra Lago di Como e la tangenziale di Como. Sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5 chiusura tra Busso Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Dalle 21 alle 5 chiusura dell'autostrada anche verso Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Di conseguenza chiuse le stazioni di Bergamo e di Dalmine in entrata per le due direzioni. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Venezia deve proseguire verso Rovigo. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine-Tarvisio tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Ponte Bacarnia verso Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me?

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 4 del mattino, chiusura del tratto Ulz Est e Susa Est in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusura della 26 dei trafori tra Arona e Borgomanero in direzione Genova. Sempre sulla 26 dei trafori tra Piemonte e Liguria, dalle 22 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Novi Ligure e Voltri in direzione di Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Albissola Savona verso Ventimiglia, mentre dalla mezzanotte l'autostrada sarà chiusa anche verso Genova tra Genova Pra e Genova Aeroporto, la riapertura alle 5:30. Sulla 12 Genova Livorno dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Genova Est Nervi in direzione Livorno. In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 alle 5 chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, chiusura anche verso Milano tra Lago di Como e la tangenziale di Como. Sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5 chiusura tra Busso Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Dalle 21 alle 5 chiusura dell'autostrada anche verso Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Di conseguenza chiuse le stazioni di Bergamo e di Dalmine in entrata per le due direzioni. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Venezia deve proseguire verso Rovigo. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine-Tarvisio tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Ponte Bacarnia verso Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Let's go!
1: Noi ci siamo! Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani, quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente, oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo per tutta l'estate. RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di sabato.

0: occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955 la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Nonostante il calo demografico, il Piemonte manterrà invariato l'attuale assetto delle autonomie scolastiche per i prossimi due anni e nel 2029-2030 ci sarà la riduzione di una sola unità. È quanto prevede la delibera sul dimensionamento scolastico e l'offerta formativa per il triennio 2027-2030 approvata dal Consiglio regionale ieri. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in deroga delle piccole scuole presenti soprattutto nei comuni montani e più isolati. La possibilità di aprire scuole dell'infanzia statali nei comuni rimasti privi dell'unica scuola paritaria esistente ed istituire nuove sezioni dove la domanda è elevata. Occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale unico del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio, lo dice il consigliere regionale del PD Domenico Rossi, che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione tra i 5 e i 7 anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione. Secondo quanto riferito in aula dalla giunta, infatti l'ASL del VCO avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità, opera del Politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro fine luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e solo in caso di risposta positiva si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. Una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamenti dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa il 17 giugno al Castelli di Verbania. Open Day promosso da Fondazione Onda, giunto alla quarta edizione per favorire la diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. Necessaria la prenotazione allo 0324 49 14 37, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15:30. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine.

0: mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 11 giugno. Avvia il 72esimo Taormina Film Festival con ospiti internazionali e grandi anteprime. Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood e ancora Giancarlo Giannini, Franco Nero, Michele Placido, Gian Yaman, Serena Brancale, Levante, Miriam Leone, Arisa e molti altri. Sono tantissime le star attese alla kermesse, madrina del festival che vede la direzione artistica di Tiziana Rocca e Anna Valle, che alla inaugurazione della kermesse ha parlato del suo ruolo in questa edizione e della Sicilia in generale. Sentiamo.
3: E la sicilianità è un tema importante di questa edizione. Hanno pensato al mio nome. Io ovviamente non sono siciliana di nascita, ma lo sono di adozione da quando sono adolescente, però comunque, essendo figlia di una siciliana, questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo. E poi porterò, insomma, lo sguardo di una persona che sì, è un'addetta ai lavori, ma ha voglia e riesce ancora a guardare a un film o a un corto con lo stupore di uno spettatore che magari non per forza deve essere così consapevole ancora, no? E quindi con una sorta di tavola bianca sulla quale puoi ancora scrivere delle emozioni.
2: E parliamo di musica con il nuovo atteso lavoro di Francesca Michelin, un album coinvolgente e popolato di streghe, lune, rituali, leggende popolari e figure femminili fuori dagli schemi. Michelin con Magia Bianca apre ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico, costruendo un immaginario ispirato a una dimensione fantasy medievale dove femminilità, cultura pop e atmosfere medievali si intrecciano continuamente. Un percorso narrativo sospeso tra realtà e fantasia in cui Michelin ragiona su chi sia oggi la strega. Sentiamola.
4: È un concept album, è un lavoro dedicato alla figura della strega, è un disco che stride in qualche modo proprio perché vede al centro la protagonista femminile della strega, che è una figura un po' alternativa a tutto quello che è la conformità.
2: Alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio 2026 sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist Laika. La prima, fissa davanti al quartier generale della FIFA in FIFA Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una Death Cup, una coppa della morte. La seconda, comparsa nel centro città, intitolata FIFA Crime Cup, coppa del crimine, raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'ICE. Per Laika si tratta di uno dei mondiali più controversi della storia sul piano dei diritti umani. È il mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e delle complicità nel genocidio di Gaza, dice. Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente FIFA Gianni Infantino, accusato, secondo l'artista, di aver tradito i valori fondanti del calcio e di avere premiato Trump con il FIFA Peace Award. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buongiorno a voi e bentrovati. Appuntamento con Non è mai troppo presto dell'11 di giugno, penultimo appuntamento della settimana e di questo nuovo corso estate 2026 che per noi è iniziato con qualche giorno di anticipo rispetto al calendario, quello vero e proprio che segna l'inizio dell'estate. Fa niente, anche perché oggi ci stanno in ballo tutte le robe legate ai preesami di maturità, cioè fra una settimana cosa faremo, oppure è finita la scuola e viva e viva. Ne abbiamo di cose da raccontare, magari lo potete fare con noi. 0323 55 21 24 o i nostri social a disposizione. Buondì.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

comincia a diventare tormentone questa flamenco paranoia di Samurai J. Ebbene sì, loro si sono portati il carico del positivo da Sanremo, lui, Saif e Salda Vinci, perché no, e tanti altri, e in effetti potrebbero diventare tra i campioncini dell'estate, sicuramente quelli che stiamo già vedendo in televisione nei vari festival d'anticipo, perché poi ci sono gli appuntamenti imperdibili e quelli che hanno già registrato e che rivedremo. Cosa ne pensate di questo pre-weekend d'estate? Arriverà veramente, visto che ha fatto un po' il pazzerello con alcuni temporali almeno nei primi giorni della settimana? Noi vogliamo capire quello che succederà, ma abbiamo un sacco di cose che possiamo fare insieme a voi. Seguiteci sui nostri social per saperne di più. Maroon 5.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

Fame, campione di ascolti, di successi e di tanta bella roba in questo periodo, Alex Warren, visto che questa canzone è veramente, veramente bella. Seri per le notizie di oggi. Operativo da qualche giorno Ascoltami, servizio ideato e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di secondo grado. È un servizio di ascolto e consulenza non terapeutica per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità che possono manifestarsi in questa età, soprattutto pensando alla prevenzione o alle situazioni di disagio. In particolare, questo applicativo viene reso in videoconferenza in maniera individuale e volontaria, con la fruizione di un voucher che garantisce 5 incontri con esperti psicologi della durata di 60 minuti ciascuno. In questo caso ci sono degli specifici requisiti per gli psicologi individuati dal Consiglio dell'Ordine: devono essere iscritti all'albo da almeno 3 anni e con esperienza in ambito scolastico e progetti per l'età evolutiva almeno triennale.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Torniamo a parlare di questa iniziativa legata agli psicologi. La funzionalità si articola in tre fasi. I genitori degli studenti interessati presentano la richiesta del voucher con la piattaforma unica. Una volta completata la richiesta, procederanno alla scelta del professionista psicologo. Scelto questo, gli studenti beneficiari potranno incontrarlo in videoconferenza con l'app Ascoltami. È un'iniziativa importante per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, perché spesso il disagio dei ragazzi viene visto solo quando esplode. Bisogna arrivare prima, costruendo luoghi di ascolto, fiducia e prevenzione dentro la quotidianità degli studenti. Portare questo servizio psicologico accessibile a tutti vuol dire fare prevenzione e intervenire sui bisogni sommersi. Il benessere psicologico dei giovani è priorità educativa e sociale, e questo è un primo passo importante per intercettare le fragilità e le difficoltà prima che si trasformino in isolamento, sofferenza o abbandono scolastico. Sam Smith, I'm Not the Only One.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Harry Styles con la sua American Girls. Facciamo un po' di storia d'Italia, ad esempio all'Aquila, perché no? Così andiamo a farci una bella tappa. Una web app interattiva per raccontare la città della ricostruzione, accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta degli edifici storici restaurati dopo il sisma del 2009. È un'applicazione che funziona come una guida digitale dedicata al patrimonio monumentale cittadino. Attraverso testi, immagini storiche contemporanee, materiali sulle fasi di restauro e strumenti di realtà aumentata, gli utenti possono conoscere alcuni dei principali immobili recuperati grazie agli interventi di ricostruzione e restauro conservativo. È un progetto che prevede 4 itinerari urbani dedicati ai 4 quarti dell'Aquila. Raggiunti i punti di interesse, i visitatori possono consultare schede informative geolocalizzate, scoprire storie e curiosità del percorso scelto e ricevere un badge digitale. Ne riparliamo anche tra

Madame Marrakesh, volevo capire, vogliamo capire come vivere al meglio le situazioni legate al nostro bel paese, con la possibilità di condividere notizie anche con voi e magari itinerari del futuro. In questo caso all'Aquila, con questa app molto particolare e con questi badge digitali che poi vengono consegnati per ottenere delle agevolazioni, degli sconti presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa. È il comune che sosterrà il progetto con la promozione della web app, la pubblicazione di un avviso pubblico per creare una rete di esercenti accreditati e anche una piattaforma digitale per accogliere le adesioni. Questa iniziativa, dicono dall'amministrazione, rappresenta il senso profondo del percorso di capitale italiana della cultura: mettere in relazione memoria, innovazione, patrimonio e comunità. Il sindaco ha ringraziato ovviamente tutte le associazioni e le istituzioni per la collaborazione e anche per gli interventi strategici per la città, direi da visitare.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informa

0: ingressi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

giro per il mondo. Perché? Perché vogliamo scoprire la pizza Tokyo Style, nuova variante che sta riscuotendo successo a New York e non solo. È una nuova reinterpretazione di pizza affermata in America, dove il pizzaiolo giapponese Tsubasa Tamaki, ovvero uno dei più acclamati in città per gli standard elevati, ha aperto un nuovo ristorante. Il suo locale è diventato meta per influencer e content creator che si occupano di gastronomia e hanno contribuito a rendere questa variante di pizza un fenomeno ormai virale sui social. L'impasto della Tokyo Style, lo raccontiamo, viene realizzato miscelando farine giapponesi e americane. Il preparato viene lasciato lievitare per circa 30 ore, molto più a lungo rispetto alla pizza tradizionale. Durante la lavorazione della pizza il bordo viene pizzicato lungo tutto il perimetro in modo che trattenga l'aria al suo interno. Il cornicione dopo la cottura risulta così particolarmente gonfio. È una tecnica di lavorazione a mano estremamente delicata, studiata per mantenere quanta più aria possibile nell'impasto. Visto che dobbiamo parlare di pizza e magari vi è venuta fame, facciamo una piccola pausa, ma di pizza riparliamo dopo.

colazione con la pizza. Sapete che si dice così? Quando avanza la pizza dalla sera prima è buona a qualsiasi ora, anche fredda e anche al mattino presto. La Tokyo Style forse è meglio mangiarla calda. La sua cottura avviene in un forno a legna dotato di base di pietra refrattaria, materiale capace di accumulare e distribuire il calore in modo uniforme. Poi viene sparso del sale per assorbire parte dell'umidità dell'impasto e rendere la pizza croccante e saporita. A termine cottura ci sono truccioli aggiunti di legno aromatico con questa nota affumicata che arriva. Il risultato sarebbe una pizza visivamente identica a quella napoletana, ma con sapore più intenso e complesso. Sebbene questa reinterpretazione di pizza si sia diffusa partendo da New York, non è un caso che le sue origini siano giapponesi. Da tempo molti esperti addetti ai lavori considerano il Giappone il secondo paese al mondo dopo l'Italia in cui la pizza viene realizzata con maggiore rigore e cura. Più in generale, sia in Italia che all'estero, negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso un certo tipo di pizza sofisticata. Si parla delle gourmet, di linguaggi diversi, identità tutte da scoprire. Qual è la vostra pizza preferita?

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Colors con Rolling Stones. Continua la mattinata di RVL la radio, il nostro appuntamento all'insegna di prudenza, attenzione, sicurezza, soprattutto in ambito informatico, perché ne è arrivata una di nuovo. Notizia che parla del balzo in avanti degli attacchi cibernetici. Nel 2025 si sono registrati in Italia 2.729 eventi cyber, 38% in più rispetto all'anno precedente. Di questi, gli incidenti con impatto confermato sono stati 615, quasi 4.000 le vittime, un aumento del 50% rispetto al 2024. Il settore più impattato dagli attacchi è la pubblica amministrazione, seguito da telecomunicazioni e quello tecnologico. I picchi degli eventi si sono avuti a febbraio, giugno, settembre e ottobre, in corrispondenza con quattro distinte campagne di attacchi rivendicate da gruppi attivisti che si collocano nel contesto del conflitto russo-ucraino. Un terzo degli incidenti ha avuto un impatto sulla riservatezza e integrità dei dati, un altro terzo sulla disponibilità, 21% come account compromesso, 14% sui sistemi, 4% di applicazioni. Durante il 2025 il personale tecnico dell'agenzia è intervenuto a diretto supporto delle vittime in 55 diverse occasioni, principalmente a beneficio di soggetti della pubblica amministrazione centrale e locale, settore tecnologico o quello sanitario. Attenzione!

E lo so che qui parliamo di pubblica amministrazione, di attacchi cibernetici e anche di tutto quello che sta succedendo intorno a noi, però poi alla fine molte di queste situazioni vanno a ripercuotersi anche sul cliente finale, sul singolo cittadino, su chi magari deve usare certi servizi e non può farlo, su chi si trova un account compromesso, su chi magari viene truffato online. E quindi una cosa del genere, detta e ridetta più volte o magari amplificata in grandi ambiti come la pubblica amministrazione o le grandi aziende, fa pensare anche ai cittadini, visto che qualche giorno fa ho beccato proprio un ennesimo servizio in TV sulle password e su come non abbiamo ancora imparato a utilizzarle bene. Pensiamoci.

0: Croce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, rimane critica la situazione in Lombardia a seguito di piogge e temporali con diverse strade allagate e alcuni svincoli chiusi. In particolare sulla tangenziale est chiuso per allagamento l'ingresso e l'uscita di Vimercate Sud in direzione Lecco. Sulla tangenziale nord è ancora chiuso per allagamento lo svincolo di Monza-Sant'Alessandro in entrata per entrambe le direzioni. Sulla A4 Milano Venezia traffico con code a tratti tra Agrate e Bergamo in direzione Venezia. Code anche in direzione Torino tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Milano Est. Lunghe code per il traffico intenso sulla tangenziale est tra San Donato e Cologno Monzese verso Lecco. Altre code a tratti per il traffico sulla tangenziale ovest tra l'Autosole e Assago in direzione Laghi. Infine sulla Milano-Lecco abbiamo un incidente con code tra Nibbiolno e Verano-Brianza in direzione Monza. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: My Shoulders, abbiamo ritrovato Mike and the Mechanics. Sapete che l'inflazione ha trasformato la vita sentimentale negli Stati Uniti? Ebbene sì, online spopola questo fenomeno, dateflation. Le preoccupazioni legate all'aumento dei prezzi si riflettono anche sulle uscite romantiche e secondo uno studio degli esperti, millennials spendono ormai in media $252 per un appuntamento, considerando non solo la cena o l'aperitivo, ma anche la benzina, vestiti, trucco e preparazione personale. Questo fenomeno è stato ribattezzato così, dateflation. Date significa appuntamento e sta crescendo molto più rapidamente dell'inflazione generale, cambiando anche le abitudini. Metà degli americani dice di uscire meno spesso o di scegliere programmi più economici. Secondo i dati generazionali, millennial hanno registrato il costo medio per appuntamento più elevato e il maggiore incremento su base annua, passando da $191 all'anno a 252. Segue la generazione Z, $205 contro i $194, la X, $173 e Baby Boomer a $126. Non so come andrà a finire, ma arriverà anche da noi?
1: Ho fatto

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto in generale potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Nonostante il calo demografico, il Piemonte manterrà invariato l'attuale assetto delle autonomie scolastiche per i prossimi due anni e nel 2029-2030 ci sarà la riduzione di una sola unità. È quanto prevede la delibera sul dimensionamento scolastico e l'offerta formativa per il triennio 2027-2030 approvata dal Consiglio regionale ieri. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in deroga delle piccole scuole presenti soprattutto nei comuni montani e più isolati. La possibilità di aprire scuole dell'infanzia statali nei comuni rimasti privi dell'unica scuola paritaria esistente ed istituire nuove sezioni dove la domanda è elevata. Occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale unico del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio, lo dice il consigliere regionale del PD Domenico Rossi, che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione tra i 5 e i 7 anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione. Secondo quanto riferito in aula dalla giunta, infatti l'ASL del VCO avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità opera del Politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro fine luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e solo in caso di risposta positiva si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamenti dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa il 17 giugno al Castelli di Verbania, Open Day promosso da Fondazione Onda, giunto alla quarta edizione per favorire la diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. È necessaria la prenotazione allo 0324 49 14 37, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15 e 30. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Vito nella piaga con che fastidio, ma noi ci prepariamo all'estate parlando di turismo in Italia che è continuato a crescere anche in questi ultimi mesi con un buon aumento di arrivi e di presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, il 54% delle presenze totali emerge da una nota statistica dell'Istat secondo cui nel primo trimestre di quest'anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze turistiche. Presenze in crescita per tutti i mesi del trimestre con incrementi ampi per gli italiani a febbraio e marzo e gli stranieri a marzo. Nel dettaglio rispetto al 2025 le variazioni più consistenti delle presenze sono state registrate a febbraio e marzo per gli italiani e gli stranieri. La crescita tendenziale delle presenze interessa gli esercizi alberghieri ma anche gli extra alberghieri con intensità differenti. Gli alberghi hanno registrato una crescita più contenuta mentre il comparto extra alberghiero ha evidenziato un aumento molto sostenuto. Ora Glass Animals.

anticipazioni d'estate con questi numeri che riguardano la prima parte del 2026. Nel dettaglio, il settore alberghiero ha ospitato 16 milioni di arrivi e oltre 46 milioni di presenze. L'extra alberghiero, pensando anche ad alloggi privati in case, appartamenti dati in affitto per periodi brevi per finalità turistiche, ha contribuito con oltre 7 milioni di arrivi e 25 milioni di presenze. Anche l'incremento degli arrivi ha contribuito soprattutto alla componente straniera. Gli arrivi dei residenti hanno registrato una lieve diminuzione dovuta alla flessione nel comparto alberghiero. Negli esercizi extra alberghieri è aumentata la presenza dei clienti italiani, ma soprattutto degli stranieri. Negli alberghi è una presenza domestica rimasta stabile, si è affiancata una crescita vivace degli stranieri. Nel primo trimestre la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 3 notti, sostanzialmente stabile rispetto al 2025 e sempre maggiore per gli stranieri. Vedremo come andrà.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon giovedì 11 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A4 Torino-Milano per segnalare che per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino. Istituita l'uscita obbligatoria a Borgo Dale, sempre in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove invitiamo alla prudenza per il vento forte tra Chianocco e Bardonecchia in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo.

0: Completo su centroleisole.it.
1: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

È il momento della nostra Green News, prima di salutarci. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. A fronte di questa crescita, dicono da Legambiente, il governo continua a foraggiare le fonti fossili. Attenzione, perché ci sono tante famiglie che vivono in povertà energetica e quindi i nostri obiettivi sulle rinnovabili sono un po' lontani. Le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore sulla formazione del prezzo finale dell'energia. E allora noi spendiamo, anche perché dobbiamo cercare di rimediare. Intanto l'Italia si conferma in prima linea anche nei sistemi di accumulo. A marzo 2026 risultano installati quasi 919.000 impianti di accumulo. L'Italia è terza in Europa per numero di occupati nel settore delle rinnovabili.

0: cosa interessante, green news legata ai risparmi che dovremmo ottenere magari in futuro, cerchiamo di fare qualcosa, piccole azioni quotidiane invece per risparmiare notevolmente. Lo so, adesso arriva il caldo e il pensiero è quello dei condizionatori e qualcuno ci ha detto che dovremmo misurarci anche con questo: non accendeteli troppo, non usateli più di tanto, eccetera eccetera. Vabbè, cercheremo rimedi naturali. Intanto il caffè prendiamolo freddo, se volete, con Maria Elisa Gualandris in arrivo. Giornale e caffè tutto per voi. Noi ci ritroviamo domani per concludere la settimana a partire dalle prime ore del mattino con RVL alla radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
3: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
2: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggende varie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
4: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, traffico in aumento lungo la rete viaria della Lombardia. Traffico intenso come di consueto lungo le tangenziali milanesi. Trafficata anche la Milano-Venezia con code e rallentamenti tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Milano Est verso Torino. Code a tratti per il traffico anche verso Venezia, tra Pero e Viale Certosa e tra Cormano e Sesto San Giovanni. Code e rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Bussarsizio e Fiera Milano in quest'ultima direzione. Trafficata anche la Milano-Meda con rallentamenti e code tra Cesano Maderno e Cormano in direzione Milano. Al momento è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.
2: Ed è giovedì 11 giugno, buongiorno, ben svegliati da Maria Elisa Gualandris, ben ritrovati su RVL. Cominciamo insieme questa nuova giornata, saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Adesso le prossime due ore le passiamo insieme con Giornale Caffè. 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per scriverci i vostri messaggini e poi ovviamente i nostri canali social sempre ricchi di contenuti. Fuori il sole splende, una bellissima giornata, insomma spero che possiate passarla al meglio, soprattutto i bambini e i ragazzi che ieri hanno finito la scuola. Chi non deve prepararsi alla maturità da oggi può godersi le meritate vacanze. Bene, direi che possiamo partire anche in questo 11 giugno con Giornale Caffè.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

come Fulminacci su RVL la radio. Stavo leggendo un po' anche i commenti, le polemiche dopo la festa dell'altra sera nella zona del Maggiore, ex Arena per capirci, delle scuole, i ragazzi che si sono autogestiti per organizzarsi la festa di fine scuola dopo, appunto, prima dell'ultimo giorno. E ieri mattina, insomma, c'era veramente un disastro di rifiuti nella zona dell'Arena, tant'è che il sindaco Albertella ha pubblicato un video della situazione, ringraziando gli operatori di Conservicio che sono stati subito impiegati per mettere a posto, chiaramente distogliendoli da altre attività che erano previste. E il sindaco dice: va bene divertirsi, ma l'educazione e il rispetto non devono mancare. Ieri pomeriggio poi è arrivato anche il comunicato di Fratelli d'Italia con il consigliere comunale Samuele D'Alessandro, che rileva come comunque sia grave il fatto che gli studenti di Verbania debbano autogestirsi per organizzarsi una festa per la mancanza di spazi, di iniziative, insomma, a loro rivolte, e attacca l'amministrazione dicendo di non aver fatto praticamente nulla per questa generazione di giovani a Verbania. Non giustifica comunque il fatto di non aver lasciato in ordine. È anche vero che è arrivato il temporale, c'è stato poi un fuggi generale da questa festa, da quello che ci raccontano dei ragazzi che hanno partecipato, e anche abbiamo saputo, insomma, che c'era abbastanza consumo di alcol, ma è normale per una festa di fine anno, soprattutto se appunto è autogestita e non avviene in un locale con tutte le regole della situazione. Il dibattito è aperto, se volete ditemi la vostra, 0323 55 21 24. Questi giovani a Verbania che cosa possono fare, come possono impiegare il loro tempo? Bob Sinclair e Chiezza, I Can't

Night, Bob Sinclair e Chiesa su RVL, la radio. Tra poco arriva anche la nostra rubrica Costume e Società. Prima però Merck & Cremon con Partenope.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungo lago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
15: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 11 giugno. Avvia il 72esimo Taormina Film Festival con ospiti internazionali e grandi anteprime. Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood e ancora Giancarlo Giannini, Franco Nero, Michele Placido, Gian Yaman, Serena Brancale, Levante, Miriam Leone, Arisa e molti altri. Sono tantissime le star attese alla kermesse, madrina del festival che vede la direzione artistica di Tiziana Rocca e Anna Valle, che alla inaugurazione della kermesse ha parlato del suo ruolo in questa edizione e della Sicilia in generale. Sentiamo.
17: E la sicilianità è un tema importante di questa edizione. Hanno pensato al mio nome. Io ovviamente non sono siciliana di nascita, ma lo sono di adozione da quando sono adolescente, però comunque essendo figlia di una siciliana questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo. E poi porterò, insomma, lo sguardo di una persona che sì è un'addetta ai lavori, ma ma ha voglia e riesce ancora a guardare a un film o a un corto con lo stupore di uno spettatore che magari non per forza deve essere così consapevole ancora, no? E quindi con una sorta di tavola bianca sulla quale puoi ancora scrivere delle emozioni.
16: Parliamo di musica con il nuovo atteso lavoro di Francesca Michelin. Un album coinvolgente popolato di streghe, lune, rituali, leggende popolari e figure femminili fuori dagli schemi. Michelin con Magia Bianca apre ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico, costruendo un immaginario ispirato a una dimensione fantasy medievale dove femminilità, cultura pop e atmosfere medievali si intrecciano continuamente. Un percorso narrativo sospeso tra realtà e fantasia in cui Michelin ragiona su chi sia oggi la strega. Sentiamola.
18: È un concept album, è un lavoro dedicato alla figura della strega, è un disco che stride in qualche modo proprio perché vede al centro la protagonista femminile della strega, che è una figura un po' alternativa a tutto quello che è la conformità.
16: Alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio 2026 sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist Laika. La prima, fissa davanti al quartier generale della FIFA in FIFA Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una Death Cup, una coppa della morte. La seconda, comparsa nel centro città, intitolata FIFA Crime Cup, coppa del crimine, raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'ICE. Per Laika si tratta di uno dei mondiali più controversi della storia sul piano dei diritti umani. È il mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e delle complicità nel genocidio di Gaza, dice. Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente FIFA Gianni Infantino, accusato, secondo l'artista, di aver tradito i valori fondanti del calcio e di avere premiato Trump con il FIFA Peace Award. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
15: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
20: Telesuoniamo di santa ragione.

Alex Warren su RVL, la radio in giornale e caffè. Ieri sera primo consiglio comunale per la nuova amministrazione stresiana per il neo sindaco Luca Gemelli, che ha prestato il giuramento come previsto appunto dalla legge, e poi l'annuncio anche delle deleghe degli assessori. Vice sindaco sarà Vincenzo Citterio, che si occuperà anche di bilancio, Giuseppe Bottini di lavori pubblici, Lorenza Radaelli di istruzione, politiche sociali e cultura, Mauro Nuvolone di edilizia e grandi opere. Altre deleghe sono invece state trattenute dal sindaco, che si tiene anche l'urbanistica. Questo appunto l'avvio dell'amministrazione stresiana al Palazzo dei Congressi. Tante persone hanno seguito questa seduta di insediamento. Ecco, io dico sempre, quando parte la nuova amministrazione, tutti molto interessati in campagna elettorale, non solo a Stresa, dappertutto, tutti che seguono, poi dopo se ne dimenticano un po'. Invece no, bisogna poi continuare a seguire, a portare il proprio contributo e interessarsi di quello che succede nelle nostre città. Noi vi raccontiamo sempre tutte le notizie, ecco, questo ve lo promettiamo, continueremo a farlo. Noemi ora, Vito Salamanca, tu cosa fai?

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
9: Inizia la giornata.

0: Sempre di più, ora anche a Vercelli.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Runway su RVL la radio. Volevo segnalarvi che torna il cinema Sotto le stelle a Cannero Riviera il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio alle 21:30 nel cortile della scuola media con ingresso libero. Allora, il 13 giugno c'è in programma La fabbrica di cioccolato con la regia di Tim Burton, quindi la versione più recente di questo film. Il 20 giugno Thelma, il 27 giugno If, gli amici immaginari, il 4 luglio Saving Mr. Banks. Organizza la Pro Cannero Riviera, quindi un'occasione da non perdere, l'ingresso è libero, bello andare a vedere il cinema all'aperto, quelle belle usanze che si stanno un po' perdendo, come il cinema in sé per sé. Con la pay tv si sta tutti a casa, però no, il cinema è tutta un'altra cosa e dà delle emozioni completamente diverse. LDIH7 con Santa, e poi arriveranno anche le news delle 9 e a seguire la 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte, ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie. Solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Italia Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, trafficata la 4 Milano Venezia con code e rallentamenti tra Cavenago e Cormano in direzione Torino. Code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Viale Certosa e tra Cormano e Sesto San Giovanni. Altre code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Traffico con code a tratti anche sulla 9 Milano Chiasso tra Saronno e il Bivio per la 8 dei Laghi in direzione Milano. Sempre sulla 9 abbiamo un incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sempre trafficata la Milano Meda con rallentamenti e code tra Meda e Cormano verso Milano. Rimane intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Two Black Waves of Love, American Authors, Best Day of My Life, Gaia con Bossa Nostra, ma partiamo dagli anni 90 con Lighthouse Family, Haig.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Gaia con Bossa Nostra a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 11 giugno, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Adesso un aggiornamento sul traffico e poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso, sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Every breath in appreciation.
10: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
16: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
17: Ragazzi, con questa non entri.
18: Ma no, non vale.
17: Bravo, non vale.
19: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
20: In ogni canzone
21: un brivido di piacere.
20: Sei su RVL, la radio.

0: Hit the Wall e Gracie Abrams su RVL la radio. Eccoci, ed ora Saif, buona domenica.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, giovedì 11 giugno 2026. È il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca l'11 giugno del 1955. La 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In via Marconi a Villa d'Ostola è stato inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo piano e al secondo. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati alla accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio, la bottega solidale. La procura della Corte dei Conti ha notificato un atto di costituzione in mora nei confronti dei 3 imputati che hanno patteggiato lo scorso settembre nel processo per la strage del Mottarone, costata la vita a 14 persone. La magistratura contabile chiede un risarcimento di 15 milioni e 13 mila euro per il danno erariale in solido a Luigi Nerini, gestore dell'impianto, al direttore di esercizio Enrico Perocchio e al caposervizio Gabriele Tadini. Purtroppo non ce l'ha fatta il 18enne recuperato dalle acque del lago d'Orta nel pomeriggio di martedì a Gozzano. L'allarme era scattato alle 16. Il giovane era stato soccorso da un infermiere sul posto, che ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzato il defibrillatore. Era stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, ma è deceduto nella notte. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: All That She Wants, Ace of Base, la dance degli anni 90, si riascolta sempre con piacere qui su RVL. Adesso, come ogni giovedì, ci colleghiamo con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale in edicola da oggi nella nostra provincia. Diamo il buongiorno al direttore Tiziana Modei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Questa settimana vorrei incominciare a raccontarvi che cosa troverete su Ecorisveglio in edicola quest'oggi, parlandovi del grande evento del fine settimana, ovvero il Rally delle Valli Ossolane, che è giunto alla 62esima edizione. Saranno 103 i piloti pronti alla sfida, che avrà il via, le prove avranno il via sabato da Baveno, mentre l'arrivo è previsto a Domodossola domenica. Dunque, ampio spazio, 10 pagine di speciale realizzato dal nostro curato e realizzato dal nostro redattore Luca Zirotti con la collaborazione dei colleghi dello sport. E abbiamo poi parlato di politica per quanto riguarda Verbania, ovvero il medico Giorgio Tigano, che è consigliere comunale, ha lasciato la maggioranza al gruppo di Verbania Futura per passare al gruppo misto. Lo abbiamo intervistato e ci ha parlato di divergenze insanabili per quanto riguarda l'ospedale unico, e quindi ha deciso di passare al gruppo misto. Però sull'operato del sindaco Albertella dice: giudicheranno i cittadini. Poi ancora purtroppo abbiamo dovuto raccontare di quanto accaduto martedì pomeriggio a Gozzano, dove nelle vicinanze del Lido, del pontile che si affaccia sul Lido, un 21enne residente con la famiglia alla baraggia di Gozzano si è tuffato in acqua, si è visto subito che era in difficoltà, un amico è riuscito a tirarlo fuori, poi hanno tentato di rianimarlo, un infermiere presente sulla spiaggia col DAE ha tentato di rianimarlo, è stato trasportato al CTO di Torino in elicottero, ma purtroppo la mattina di oggi è arrivata la notizia che il 21enne non ce l'ha fatta. Poi ancora commozione, per rimanere nella cronaca, per la scomparsa del professore dell'Equasimodo Renzo Trovò, che era anche un appassionato di canto corale. Abbiamo parlato con la figlia Elena, che l'ha ricordato. Per quanto riguarda l'edizione dell'Ossola, abbiamo dato ampio spazio nuovamente, mi viene da dire purtroppo, alla cronaca nera, con il pestaggio del barista avvenuto in un bar in un locale in Corso Moneta Domodossola. Ci ha raccontato il figlio come a suo dire sarebbero andate le cose e dice: ci insultano, ci menano, e non era la prima volta. Ancora sanità, ospedale nuovo, il sindaco Pizzi non cede e continua nella sua battaglia, ma dalla regione tirano dritto sulla questione dell'ospedale unico e su tutte le appunto le rilevanze del primo cittadino, mentre dalla regione si parla del nuovo ospedale di Piedimulera pronto in 7 anni. Insomma, sono veramente tante le notizie che trovate su Ecorisveglio in edicola oggi. Continuate a seguirci, ci trovate su ecorisveglio.it, Facebook, Instagram e Telegram. Grazie.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

Pace con Salmo e Colapesce su RVL la radio. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo, dato che il weekend è ormai alle porte. Questo fine settimana sarà finalmente estivo dopo una settimana molto incerta. Sì, allora non pioverà più nei prossimi giorni. Temperature in questi giorni ancora abbastanza fresche, con massime sui 26-27 gradi, le minime sui 15 gradi anche per oggi e domani. Da sabato risaliranno le massime fino a 31 gradi, minime 16 gradi, massime 31 gradi, qualche nuvola sabato e domenica, ma fondamentalmente bel tempo. Tra poco ci salutiamo, intanto Sophie and Antoinette, I'm My Love.

My Love, Sophie and Antoinette su RVL la radio, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Tra pochissimo arriveranno anche le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, buon giovedì, ci sentiamo domani, dai che sarà già venerdì alle 8 ovviamente. Ciao!

0: RBL la radio. Talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi dagli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia, code per un incidente tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Code per il traffico intenso anche in direzione Torino tra Agrate e Cormano. Altre code per il traffico intenso sulla A9 Milano Chiasso tra Saronno e il bivio per la A8 dei Laghi in direzione Milano. Sulla A8 dei Laghi si rallenta per il traffico intenso tra Bussarsizio e Lainate in quest'ultima direzione. Sempre trafficata la Milano Meda con rallentamenti e code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Trafficate anche le tangenziali milanesi, in particolare la Nord, con code tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario, che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E siamo pronti, apriamo la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, è giovedì 11 giugno, pronto ad accompagnarvi per quanto riguarda la mattinata di RBL fino a l'una e in questa giornata particolare dove inizierà il mondiale di calcio, come abbiamo sentito anche nel nostro radiogiornale di 2026, e quindi tutto è pronto per la cerimonia inaugurale. Questa mattina al bar stavo leggendo gli orari delle partite, per esempio stasera ce n'è una alle 4, domani una alle 3, una alla, a l'una, e già l'una potrebbe essere un orario decente, alle 6 del mattino. Beh, non so chi ama il calcio come farà a seguirle. Per fortuna, essendo la maggior parte su DAZN, si possono rivedere tipo on demand, e quindi va bene così. Oggi 11 giugno, dicevo, è iniziato anche il countdown ufficiale all'estate 2026. Mancano 10 giorni all'inizio dell'estate 2026. Detto questo, saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale e Caffè. Adesso si aprono i battenti del talk show, vi fornisco subito il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp: 0323 552124. Ve lo ripeto così che voi possiate anche eventualmente memorizzarlo: 0323 552124. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show come sempre con la sigla.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: I giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
12: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata talk show di RVL la radio, anche in questo giovedì è il momento della musica in vinile, è il momento dello speciale ti ricordi quando. Andiamo al 19 marzo 1975, l'album è Hearts, la canzone la scrive Gary Beckley, mentre la produce George Martin. Stiamo parlando degli America, questa canzone però raggiunse, perché noi battiamo numeri uno all'interno della programmazione dello speciale ti ricordi quando, la vetta della Hot 100 di Billboard il 14 di giugno del 1975, per rimanerci una sola settimana. Gli America con Sister Golden Hair.

accoppiata su RVL la radio, Martin Garrix con Ed Sheeran Repeat su RVL. Si sta commentando un po' di quello che è l'argomento del giorno per quanto riguarda la zona di Verbania, vale a dire il quello che è stato lasciato dopo la, insomma, la ricorrenza, l'ultimo giorno di scuola, l'ultima notte di scuola a trascorrere al maggiore. Ma ad alcune informazioni che abbiamo raccolto, non c'erano solo studenti delle scuole, si parla anche di studenti appunto delle scuole superiori di Verbania, ma c'erano anche adulti che non sono più a scuola, che hanno lasciato bottiglie e un po' di rifiuti in giro. Situazione comunque risolvibile, ma situazione comunque per certi versi deprecabile, perché l'educazione mette la roba nel cestino, mi sembra il minimo. Però è un argomento in cui si parla molto, si sta parlando molto, e qualcuno ne ha preso anche spunto per trattare la problematica del fatto che per i giovani, per questi ragazzi a Verbania, non ci sia praticamente nulla. Non mi sembra che nelle altre zone stiano tanto meglio, però effettivamente qualche locale, soprattutto per l'estate, le altre zone ci sono. Qualcuno ci ha anche scritto allo 0323 552124 che per portare i figli a ballare o divertirsi o verso Cannero o verso l'Ossola, e quindi proprio questo sta a indicare che purtroppo in questo momento a Verbania non c'è niente, anche se ci risulta che dovrebbe esserci qualcosa, non per i giovanissimi ma comunque per i giovani all'arena, al maggiore, all'arena del maggiore, nelle sabati di luglio. Staremo a vedere. Samurai J su RVL, Flamenco Paranoia.

0: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
11: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 11 giugno. Pesche, nettarine, ciliegie e pomodori abbondanti e convenienti, mentre sul banco del pesce trionfa il tonno rosso italiano. Sono i prodotti della settimana consigliati dalla Borsa della Spesa realizzata da BMT e Italmercati per acquisti stagionali convenienti e sostenibili. Il caldo estivo sta infatti stimolando la domanda di prodotti freschi da consumare crudi, premiando i listini all'ingrosso. Le ciliegie continuano a rappresentare l'acquisto più consigliato, con un'ottima produzione e qualità con listini più bassi rispetto agli anni passati. Nello specifico entrano in commercio le Georgia, le Ferrovie e le Durone. Ottimo momento anche per le pesche, in calo all'ingrosso del 10%. E in miglioramento la qualità delle albicocche precoci. Iniziano a fare capolino tra i banchi anche le angurie laziali e siciliane, mentre i meloni retati offrono un'alternativa più economica rispetto ai lisci. Per quanto riguarda gli ortaggi, l'aumento delle temperature spinge le produzioni e di conseguenza calano i prezzi dei pomodori. Procedono regolarmente melanzane e zucchine a pieno campo, a prezzi nella media del periodo. Spostando l'attenzione sul comparto ittico, si segnala un'abbondanza eccezionale di tonno rosso italiano, per il quale è consigliato l'acquisto di esemplari di pezzatura medio-piccola tra i 25 e i 40 kg, poiché presentano una carne più tenera e un minor accumulo di metalli pesanti rispetto ai grandi esemplari. La prelibatezza del giorno è il pecorino di Picinisco Dopo, un pregiato formaggio a latte crudo originario della Valle di Comino in Ciociaria, Frosinone. La sua storia è profondamente legata alle antiche pratiche di transumanza dell'Appennino centrale e alla capacità dei pastori di sfruttare le risorse naturali del territorio. I primi riferimenti scritti risalgono agli inizi del 1600 con gli scritti di Castrucci e successivamente nella statistica murattiana del 1811. Nonna veganna, cucina vegana per tutti. Anna è una nonna simpaticissima che per amore dei nipoti ha deciso di diventare vegana. Questo libro raccoglie le sue preparazioni del cuore, quelle con le quali nonna Anna abbraccia e riscalda la sua famiglia e tutti gli amici che hanno la fortuna di sedersi alla sua tavola. Ricette piene di sapore e di calore, semplici da fare e perfette per tutti, anche per chi vegano non è. Oggi più di 107.000 followers seguono il suo profilo Instagram Nonna Veganna. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

0: Shakira, l'inno dei mondiali, lo canterà oggi per quanto riguarda l'appuntamento dell'inaugurazione del mondiale 2026 di calcio con Burna Boy, Dai Dai Dai, la canzone che vi abbiamo suonato qua su RVL, la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo anche la canzone estiva di Annalisa.
1: Quando

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza.

0: Grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16 ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
1: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Every breath in appreciation.
3: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
4: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
5: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà. E questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il

0: prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo.

Beautiful Freaks, il nuovo di Mick su RVL la radio, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show, stiamo per arrivare anche al GR delle 10 e poi, anzi delle 11, l'edizione sportiva e poi la sequenza di Summer Hit Mix ci porterà nella seconda ora del talk show. Subito però ci sono Jovanotti e Alfa, buon vento.

0: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
2: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende Orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale, stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arrivano anche le hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo Rose Villain con Gue come un tuono. Ci sarà anche l'italo disco dei The Colors, mentre Shakira con Punteria chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Lizzo, About Damn Time.
3: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Alle 11.22 entrati nella seconda ora della mattinata talk show, c'è Sombra con Potential. Si parla molto di mondiale, si parla molto del fatto che l'Italia non ci sia, ma ormai è quasi come se ci avessimo fatto l'abitudine, perché è il terzo mondiale di fila che l'Italia non partecipa, però è una cosa che si continua a sottolineare, di cui si parla in continuazione, partendo dal fatto che l'Italia nazionale è ancora senza CT. Per i nostalgici mi ha riproposto Facebook il tabellino di quell'amichevole dell'8 giugno 82 che scatenò le ire dei vertici federali della FIGC, dove si dice, si narra la leggenda che andarono negli spogliatoi insultando pesantemente Berzot e i propri giocatori. Sto parlando dell'8 giugno 82, amichevole con lo Sporting Braga, prima del Mondiale di Spagna 82, l'Italia schierava Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Si ricorda anche del fatto che qualcuno ci andò giù pesante dicendo che al rientro in Italia dopo l'eliminazione al primo turno, dove l'Italia era nel girone con Perù, Polonia e Camerun, si sarebbe fatto i conti riguardo a questo fallimento mondiale. Era il mondiale di Spagna 82, l'Italia lo vinse e tutti quelli che criticarono anche della FIGC salirono, come spesso e volentieri accade, sul carro dei vincitori.

su RVL la radio c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. Vi ricordo il numero WhatsApp 0323 552124, che poi è anche il numero di telefono. E ci è arrivato un messaggio che leggo paro paro, ed è il seguente: un saluto a mio marito e martire Manuel. Volevo dirgli che spero tanto che Dibu Martinez arrivi alla Juve e che possa fare l'abbonamento per la Juve, ma magari non in curva. Quindi Manuel, tua moglie ti dà l'autorizzazione a, se arriva il Dibu Martinez in porta, a fare l'abbonamento, però non in curva. Io però te lo sconsiglio, perché da quanto ho saputo Manuel, sei andato a vedere due partite, sì, anche quella col Galatasaray, che poi la Juve è stata eliminata, ma due sconfitte in casa, 2-0-2. Quindi fai tu i tuoi calcoli. Non ci credo alla scaramanzia, però sai com'è. Ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show con Piero Pratesi, Olivia Rodrigo, Drop Dead, la canzone che ci porterà anche al momento della pubblicità e subito dopo dell'informazione locale a cura della nostra redazione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One, programma completo su centroleisole.it.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Primo consiglio comunale ieri sera per la nuova amministrazione stresiana di Luca Gemelli. Annunciate le deleghe. Vice sindaco sarà Vincenzo Citterio, che si occuperà di bilancio, Giuseppe Bottini di lavori pubblici, Lorenza Radaelli di istruzione, politiche sociali e cultura, Mauro Nuvolone di edilizia e grandi opere. Il sindaco tiene per sé l'urbanistica e questa sera l'appuntamento è a Baveno con il primo consiglio del secondo mandato di Alessandro Monti. In via Marconi a Villa d'Ossolo è inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR, 12 posti letto situati al primo e secondo piano, al momento i posti occupati sono 4, al pian terreno invece hanno sede i locali destinati all'accoglienza di persone fragili senza fissa di mora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio c'è la bottega solidale. Cinema sotto le stelle a Cannero Riviera il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio alle 21.30 nel cortile della scuola media con ingresso libero. Il primo film questo sabato sarà La fabbrica di cioccolato con regia di Tim Burton. Organizza la Pro Cannero Riviera. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
6: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore: il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 12 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

0: precedenza un bel tuffo negli anni 80 con i Fine Young Cannibals e She Drove Me Crazy, ora la nuova di J-Ax, Hippie-Io su RVL, la radio. Che cosa succede? Siamo arrivati alla pausa pubblicitaria, ci fermiamo, poi sarà ancora musica con Harry Styles e American Girls.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma. Every breath in
7: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
8: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
9: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend

0: 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

per certi versi il titolo di questa canzone che vi abbiamo appena suonato, American Girls di Harry Styles, e il titolo della prossima che invece propongono Clara e San Giovanni è molto simile, perché uno sì, American Girls, questa invece è Le Ragazze.

RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Senna Spyro, Material Lover, canzone che fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, canzone che vi abbiamo suonato su RVL la radio e che ci sta portando anche al momento del GR del mezzogiorno con l'ingresso nell'ultima ora del talk show, e lo facciamo con la Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre. Ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Rolling Stones, The Color su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Siamo entrati anche nella ultima ora della mattinata talk show e noi siamo pronti a suonarvele di santa ragione con gli olandesi Another, con il Future It di 54 Ultra. Questa sta andando alla grande, si intitola Talk to You.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 3501 67.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: Guarda, ci prepariamo così all'appuntamento di domenica alla pasticceria del Lungolago di Pallanza al The Breakfast Club. Time Deluxe ci ha riportato nel 2002, una delle canzoni che ci piace suonare nel nostro DJ set della domenica mattina. I Just Want to Do, con il featuring di Sam Obernick, suonato qua su RVL la radio, dove siamo anche arrivati al momento dove parliamo di volley, perché c'è 21 secco.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
3: 21 secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RVL la radio alla super ospite della puntata odierna, che è Veronica Filippini. Benvenuta.
4: Ciao a tutti.
3: Classe 2006, in passato sei stata giocatrice a Domegna, Verbania, Cuneo, Villafranca, Legnano. In questa ultima stagione alla Acrobatica Alessandra in B1 hai conquistato la promozione in Serie A3. Quali sono le emozioni e le aspettative per la prossima stagione?
4: Come emozioni direi un mix, perché inizialmente c'era un po' di incredulità, il fatto che davvero ce l'abbiamo fatta, e poi subito dopo la gioia, voler condividere il più possibile con le mie compagne, la soddisfazione dopo tanto lavoro. Come aspettative c'è sicuramente portarsi dietro un po' tutta l'esperienza che mi sono fatta quest'anno, quindi crescita sia tecnica che personale, cercare sempre comunque di fare il meglio anche l'anno prossimo, anche se ancora non so appunto come potrà andare.
3: Domanda off topic, ci pensavo un po' in questi giorni, anche in relazione con la tua giovanissima età. È difficile stare lontano da casa?
4: Sicuramente i primi anni in cui ero fuori casa mi pesava un po' di più. Essendo il quarto anno, non dico che ci abbia fatto l'abitudine, perché comunque casa è sempre casa, però il fatto di trasferirmi spesso non mi pesa più così tanto. Anzi, faccio conoscenze e comunque cerco sempre di adattarmi un po' nei posti diversi.
3: Hai mosso i primi passi sulla sabbia proprio nel VCO con i tornei Under Beach. Qual è o quali sono i ricordi più belli di queste estati nel VCO appunto?
4: I ricordi più belli, a volte mi capita di pensarci, penso che siano il fatto che avessimo fatto proprio amicizia. Io venivo sempre con mia sorella, quindi a parte le liti che avevo con lei, penso un po' il contorno, quindi il fatto che oltre ad avere una passione in comune, comunque fare una giornata di sport, c'era poi quello svago, quella risata appunto con quelli che diventavano poi i tuoi amici dopo tutta una giornata di sport, ecco.
3: Ci sarà ancora spazio per la sabbia, quindi oltre al volley, nella tua carriera?
4: Possiamo dire ricominciare, perché adesso è qualche anno che non gioco più a beach volley, però vabbè, lo vivrei comunque soprattutto d'estate e mi piacerebbe molto, perché è una cosa che mi appassiona, mi mantiene allenata senza fare troppi sforzi, mi fa anche staccare un po' mentalmente, quindi sì, mi piacerebbe ricominciare un po'.
3: Bene, allora ti aspettiamo sui campi quest'estate, nei tornei di Under Beach e anche al Beach for Babies.
4: Sì, sarebbe bello.
3: Quest'anno abbiamo deciso di aggiungere una domanda, una nuova domanda di rito alla nostra rubrica. Solitamente la domanda era una canzone che ti dà la carica quando entri in campo. Voglio accontentare il nostro direttore sportivo Alberto Franzini, che ci tiene particolarmente. Ti voglio chiedere: e tu che beacher ti senti? Un aggettivo che ti rappresenti come atleta e anche come beacher, e come mai?
4: Come atleta direi competitiva, e beacher quando appunto giocavo più spesso, competitiva perché appunto lo sono al massimo, quindi qualsiasi partita io volevo vincerla, volevo sempre fare il meglio. Se adesso dovessi darne uno da beacher in questo momento direi un pochettino arrugginita, quindi c'è da lavorarci un po', quindi come beacher mi sento sì un po' arrugginita.
3: Mi piace tantissimo come risposta, perché ad ogni modo nel beach non solo o si vince o si impara, quindi comunque essere competitivi è sempre la carta vincente.
4: Giusto.
3: Veronica, grazie per essere stata con noi, spero di sentirti nuovamente su RVL prestissimo.
4: Grazie mille a voi.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
5: Mi

0: inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In via Marconi a Villa d'Ossola è stato inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo piano e al secondo. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati alla accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio, la bottega solidale. La procura della Corte dei Conti ha notificato un atto di costituzione in mora nei confronti dei 3 imputati che hanno patteggiato lo scorso settembre nel processo per la strage del Mottarone, costata la vita a 14 persone. La magistratura contabile chiede un risarcimento di 15 milioni e 13 mila euro per il danno erariale in solido a Luigi Nerini, gestore dell'impianto, al direttore di esercizio Enrico Perocchio e al caposervizio Gabriele Tadini. Purtroppo non ce l'ha fatta il 18enne recuperato dalle acque del lago d'Orta nel pomeriggio di martedì a Gozzano. L'allarme era scattato alle 16. Il giovane era stato soccorso da un infermiere sul posto che ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzato il defibrillatore, era stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, ma è deceduto nella notte. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
3: Sei su RVL la radio.

0: funzionando alla grande radio questa canzone di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. L'abbiamo suonata su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna ora con direttamente dall'anno, in questo caso 2020, Olly con Balorda Nostalgia. Scusate, 2025 mi sembrava.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su RVL, la radio, mamma mia, come sta volando la mattinata insieme. È già arrivata negli studi di RVL la vostra Vale, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Intanto i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento su RVL, la radio.

0: Allunga il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato.

0: 333-40-2026. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
1: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

su RBL la radio, dove ve le sogniamo di santa ragione, dove siamo praticamente agli sgocci della nostra mattinata talk show. Una canzone e poi, ahimè, vi dovremo salutare. La canzone che ci porta al momento dei saluti è quella di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Partenope, eccola qua la canzone di Merck & Cremon che ci porta a chiudere ufficialmente la mattinata talk show di questo giovedì 11 di giugno. Domani inaugureremo il weekend, staremo insieme dalle 10 all'1 nel nuovo orario estivo qua su RVL la radio con Piero Pratesi nella mattinata talk show. Piero Pratesi che vi augura buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
2: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
4: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Rallentamenti per il traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4 Milano-Venezia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Bergamo verso Padova. Passiamo alla tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Trafficata alla tangenziale nord con rallentamenti e code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13.05 minuti di giovedì 11 giugno, se ancora non l'avete fatto mettetevi comodi ed alzate il volume della radio perché su RVL inizia un'altra puntata di Raschiando il fondo del barile. Avremo un altro po' di storie curiose da scoprirci insieme. Intanto un saluto Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. Auguro a tutti quanti buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè e inizio a suonarvele di santa ragione. Ah, non l'ho detto, sono la vostra Vale e vi porterò in diretta fino alle 16. Quella in arrivo invece è Gracie Abrams, che ci ascoltiamo con Hit the Wall.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

La testa gira e si trasforma in una trivella che ci aiuta a raschiare il fondo del barile. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla su RVL Radio, la vostra Vale in diretta nella prima parte del giovedì pomeriggio, ed il numero WhatsApp da ricordare come prima cosa. Appuntatevelo da qualche parte, poi salvatelo in rubrica, è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Psst. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Super Trailers.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Una canzone che deve il suo successo soprattutto a Will Smith, che la vuole a tutti i costi nella colonna sonora del film Wild Wild West, e un tormentone dell'estate del 1999. Bailamos di Ricky Iglesias su RVL Radio, archiviato il primo tuffo musicale nel passato, tiraschiando il fondo del barile, possiamo tranquillamente dirigerci verso l'informazione locale delle 13.30 e intanto ne approfitto anche per ricordarvi di cercare e seguire le nostre pagine social, chiocciolina RVL Radio, su Facebook e su Instagram.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
2: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
3: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
4: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Telma.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Primo consiglio comunale ieri sera per la nuova amministrazione stresiana di Luca Gemelli. Annunciate le deleghe. Vice sindaco sarà Vincenzo Citterio, che si occuperà di bilancio, Giuseppe Bottini di lavori pubblici, Lorenza Radaelli di istruzione, politiche sociali e cultura, Mauro Nuvolone di edilizia e grandi opere. Il sindaco tiene per sé l'urbanistica e questa sera l'appuntamento è a Baveno con il primo consiglio del secondo mandato di Alessandro Monti. In via Marconi a Villa d'Ossola è inaugurato il centro servizi povertà. Al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo e secondo piano. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati all'accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio c'è la bottega solidale. Cinema sotto le stelle a Cannero Riviera il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio alle 21.30 nel cortile della scuola media con ingresso libero. Il primo film questo sabato sarà La fabbrica di cioccolato con regia di Tim Burton. Organizza la Pro Cannero Riviera. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 12 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
16: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: nostra.
1: Si balla con Gaia su RVL la radio, la sua bossa nostra alle 13:41 minuti. L'11 giugno è la giornata mondiale del gioco, creata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2024 per celebrare un'attività che è fondamentale per lo sviluppo dell'essere umano e per celebrare anche la fantasia che si scatena quando i bambini giocano. E a tal proposito volevo segnalare che sabato 6 giugno a Praga e nella Repubblica Ceca è iniziato il primo campionato europeo di hobby horse, ovvero l'equitazione, fatta però con i cavalli giocattolo. I video delle varie gare stanno andando viralissimi su internet, mostrano bambini e ragazzi inforcare il bastone con la testa di cavallo e correre in giro per la palestra superando percorsi ad ostacoli, cavalieri che provengono un po' da tutta Europa per cimentarsi in varie discipline: dressage, salto ostacoli, barrel racing, equitazione western e pole bending, ovviamente tutto gestito come un gioco per ragazzi. Suoniamo Chappelle Roan su RVL, torniamo indietro di un anno con la sua Pink Pony Club.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Elizabeth Taylor su RVL la radio, e c'è un giro di scommesse da oltre 2 milioni di dollari intorno al matrimonio di Taylor Swift e la star dell'NFL Travis Kelce. I due convoleranno a nozze il 3 luglio. I dettagli della cerimonia però sono ancora segretissimi, e così i bookmakers d'oltreoceano si stanno scatenando accettando scommesse un po' su tutto, dalla location, che secondo Page Six potrebbe anche essere niente po' di meno che il Madison Square Garden, alla lista degli invitati celebri con Selena Gomez e Gracie Abrams tra le più quotate, per arrivare al vestito di lei e alle decorazioni.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 11 giugno. Ad IA il 72esimo Taormina Film Festival, con ospiti internazionali e grandi anteprime. Russell Crowe, Helen Mirren, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Scott Eastwood e ancora Giancarlo Giannini, Franco Nero, Michele Placido, Gian Yaman, Serena Brancale, Levante, Miriam Leone, Arisa e molti altri. Sono tantissime le star attese alla kermesse, madrina del festival che vede la direzione artistica di Tiziana Rocca e Anna Valle, che alla inaugurazione della kermesse ha parlato del suo ruolo in questa edizione e della Sicilia in generale. Sentiamo.
1: E la sicilianità è un tema importante di questa edizione. Hanno pensato al mio nome. Io ovviamente non sono siciliana di nascita, ma lo sono di adozione da quando sono adolescente, però comunque, essendo figlia di una siciliana, questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo. E poi porterò, insomma, lo sguardo di una persona che sì è una addetta ai lavori, ma ha voglia e riesce ancora a guardare a un film o a un corto con lo stupore di uno spettatore che magari non per forza deve essere così consapevole ancora, no? E quindi con una sorta di tavola bianca sulla quale puoi ancora scrivere delle emozioni.
0: E parliamo di musica con il nuovo atteso lavoro di Francesca Michelin. Un album coinvolgente e popolato di streghe, lune, rituali, leggende popolari e figure femminili fuori dagli schemi. Michelin con Magia Bianca apre ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico, costruendo un immaginario ispirato a una dimensione fantasy medievale dove femminilità, cultura pop e atmosfere medievali si intrecciano continuamente. Un percorso narrativo sospeso tra realtà e fantasia in cui Michelin ragiona su chi sia oggi la strega. Sentiamola.
2: È un concept album, è un lavoro dedicato alla figura della strega, è un disco che stride in qualche modo proprio perché vede al centro la protagonista femminile della strega, che è una figura un po' alternativa a tutto quello che è la conformità.
0: Alla vigilia dell'inizio dei mondiali di calcio 2026 sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist Laika. La prima, fissa davanti al quartier generale della FIFA in FIFA Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una Death Cup, una coppa della morte. La seconda, comparsa nel centro città, intitolata FIFA Crime Cup, coppa del crimine, raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'ICE. Per Laika si tratta di uno dei mondiali più controversi della storia sul piano dei diritti umani. È il mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e delle complicità nel genocidio di Gaza, dice. Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente FIFA Gianni Infantino, accusato, secondo l'artista, di aver tradito i valori fondanti del calcio e di avere premiato Trump con il FIFA Peace Award. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 14:04 e 4 sono anche le canzoni delle estati passate che stiamo per mettere in fila all'inizio della seconda ora di Raschiando il fondo del barile. Ascolteremo Rose Villain con Come un tuono, Insta Love di Marrakesh, La calma di Pedro Capò e Farruko e subito in Macon che peschiamo dal 2015 con Don't Worry.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: Il remix di Dracula per Jenny e Tame Impala su RVL Radio, e Milan è un gran Milan per scoprire insieme a Luca Manghera cosa succede nel capoluogo lombardo.
1: Milan è un gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera.
4: A Milano questi sono i giorni più verdi dell'anno. È infatti in corso la Milano Green Week, rassegna diffusa di iniziative organizzate dal basso per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni, enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Come probabilmente ricorderete, il patrimonio verde milanese 3 anni fa ha subito un durissimo colpo con la tempesta che distrusse centinaia e centinaia di alberi, rendendo alcune aree verdi inaccessibili anche per diverse settimane. E anche dopo quel triste evento, che iniziative come questa servono a portare all'attenzione del pubblico, che spesso lo dà per scontato, quanto sia importante avere cura del verde e diffonderlo il più possibile all'interno della città, anche per mitigare i sempre più pesanti effetti del surriscaldamento globale. Se volete saperne di più, c'è il sito milanogreenweek.it. Una passeggiata nel verde può anche servire per distendersi e combattere lo stress. Sebbene incredibile ma vero, da uno studio condotto da Uno Bravo, un portale dedicato alla psicologia, risulta che, contro ogni previsione, non è Milano la città più stressata d'Italia, bensì Bologna. E non è nemmeno seconda, visto che la poco invidiabile, diciamo, medaglia d'argento se la giudica Genova. Milano quindi è terza. Forse alla fine la fama della metropoli dove tutti corrono anche senza un perché è solo un falso mito. Almeno in parte. Anche per questa settimana da Milano è tutto. Ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
13: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare, sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
6: Noi ci siamo.
18: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

Secondo singolo estratto dall'album Loveland, in uscita il 10 luglio per Suki Waterhouse. Su RVL Radio vi abbiamo suonato Tiny Rising all'interno di Raschiando il fondo del barile. Buon giovedì pomeriggio da parte della vostra Vale. Siamo pronti a viaggiare indietro nel tempo con la sigla di un cartone animato e a tornare nel giugno del 1987 insieme a lei.

Mi sembra già di stare meglio. Il coro dei piccoli cantori di Milano accompagnava Cristina D'Avena per la sigla di Pollyanna, serie animata giapponese che arrivava in Italia nel giugno del 1987 per insegnarci il gioco della felicità, ovvero a cercare sempre il lato positivo anche nelle sventure della vita. E Pollyanna, se permettete, ne sapeva parecchio di sventure, perché nell'arco di 51 episodi gliene capitarono di ogni. Lei però non si perse mai d'animo, tanto che diventò il simbolo per eccellenza dell'ottimismo. E due psicologi americani, Margaret Matlin e Dave Stern, nel 1978, rifacendosi al romanzo Pollyanna, dal quale la serie è tratta, coniarono il termine sindrome di Pollyanna per indicare la tendenza di alcune persone a ricordare con maggiore vividezza e accuratezza eventi piacevoli rispetto alle brutte esperienze.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

oggi lei aprirà i mondiali di calcio 2026 cantando nell'inno ufficiale che ci siamo ascoltati anche su RVL Radio. Dai dai di Shakira, la cerimonia qua in Italia inizierà alle 19.30, mentre allo stadio Azteca saranno le 11.30 del mattino e poi seguirà la prima partita a Messico-Sudafrica. Ne avremo da fare il pieno di calcio nelle prossime settimane, ma anche il pieno di musica su RVL con la nuova di Dito nella Piaga.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Mentre stanno per scattare le 15, mancano solo pochi secondi all'ultimo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile, noi ne approfittiamo per tuffarci nelle estati passate, ascoltando Italo Disco dei The Colors, Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido, Amore e Capoeira di Takagi e Ketra e, prima di tutto e di tutti, Hey Ma di Pitbull e J Balvin.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutte.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code per un veicolo in fiamme tra Capriate e Bergamo verso Venezia. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano con code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. In Calabria rimane sospesa la linea ferroviaria Catanzaro-Lido-Taranto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Sei imperfetto. Per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Repeated è la prima collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran e su RVL Radio stiamo per scoprire un po' di spettacoli ed eventi del Piemonte collegandoci con la redazione di Wazzon. Prima della rubrica però suoniamo flamenco, Paranoia.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. La Tosca di Giacomo Puccini torna al Teatro Regio di Torino dal 12 al 21 giugno 2026 per chiudere in bellezza la stagione musicale. Per l'occasione il Regio ha scelto di affidarsi all'ingegno di Stefano Poda, che ha curato non solo la regia ma anche i costumi e le luci di questo nuovo allestimento. Dal 12 giugno al 31 ottobre i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di aperture serali straordinarie che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione. Concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso museale, attraversando architetture storiche, giardini, sale monumentali e aree archeologiche. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19.45 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.45, e prevedranno l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa insieme alla partecipazione agli eventi in programma. Ippodromo di Vinovo compie un nuovo passo nel percorso di apertura a grandi appuntamenti dedicati all'intrattenimento. Nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 giugno sarà la cornice di Drone Art Show Harry Potter. L'evento arriva a Torino nell'ambito del tour internazionale realizzato in occasione dei 25 anni di magia della celebre saga cinematografica, portando in città uno spettacolo all'aperto caratterizzato da una complessa coreografia aerea composta da 1200 droni illuminati e sincronizzati. 10 anni di concerti, incontri e musica sotto la collina della Zizzola. Dall'11 al 13 giugno Artico Festival torna a Bra per un'edizione di valore simbolico, quella del decennale. Per l'occasione il festival riunisce alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana contemporanea in un programma che attraversa generazioni e linguaggi diversi, mantenendo come cornice il verde del Parco della Zizzola. L'apertura di giovedì 11 giugno sarà affidata ai Marlene Kunz, attesi per celebrare i 30 anni di Il Vile, l'album diventato riferimento per il rock italiano. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: al Sanremo 2024 Tutta Gold di Mahmood ci accompagnò poi per tutta l'estate e su RDL Radio oggi ci porta verso l'informazione locale delle 15:30.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In via Marconi a Villa d'Ossola è stato inaugurato il centro servizi povertà. Al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo piano e al secondo. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati alla accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio, la bottega solidale. La Procura della Corte dei Conti ha notificato un atto di costituzione in mora nei confronti dei 3 imputati che hanno patteggiato lo scorso settembre nel processo per la strage del Mottarone, costata la vita a 14 persone. La magistratura contabile chiede un risarcimento di 15 milioni e 13 mila euro per il danno erariale in solido a Luigi Nerini, gestore dell'impianto, al direttore di esercizio Enrico Perocchio e al caposervizio Gabriele Tadini. Purtroppo non ce l'ha fatta il 18enne recuperato dalle acque del lago d'Orta nel pomeriggio di martedì a Gozzano. L'allarme era scattato alle 16. Il giovane era stato soccorso da un infermiere sul posto che ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzato il defibrillatore, era stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, ma è deceduto nella notte. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
21: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
20: Te le suoniamo, di santa ragione.

sempre su RBL Radio, la sua potential del via alla rincorsa verso la fine di Raschiando il fondo del barile. E come ci racconta ADN Cronos, in Italia sta per entrare in servizio il primo assessore creato con l'intelligenza artificiale nel comune di Acquiterme. Il suo nome sarà Eva Statiella, come una delle frazioni del paese in provincia di Alessandria, e si occuperà di innovazione artificiale, transizione digitale e umanizzazione. Una delega, quest'ultima, che può sembrare paradossale, va detto, ma che in realtà è spiegata con la volontà dell'amministrazione di migliorare i rapporti con i cittadini e rendere più celeri le risposte della burocrazia. Ce la farà la IA di districarsi in questo ginepraio oppure andrà in tilt? Lo scopriremo. Così come non vediamo l'ora di sapere come l'algoritmo riuscirà a consigliare la politica locale nella gestione di una città. Suoniamo Clara e San Giovanni su RVL alle 15:41 minuti. Le ragazze.

24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Harry, scusa, lo sento, e stiamo per salutare un'altra puntata di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Ci manca una canzone prima della chiusura ed è quella di Olivia Rodrigo.

Ti avevo detto che con Olivia Rodrigo saremmo arrivati a chiudere la puntata del giovedì di Raschiando il fondo del barile. I calcoli erano giusti, sono le 15:57 e su Drop Dead la vostra Vale vi saluta. Ci risentiamo domani dalle 13, vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna e ci aggiungo anche baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla Milano-Lecco code per incidente tra Nibbiorno e Briosco in direzione di Milano. E de momento il traffico nell'area milanese sulla 4, code tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Traffico in aumento anche sulla Milano-Meda in uscita dalla città e lungo le tangenziali. Di nuovo sulla 4, Milano-Venezia, rallentamenti e code anche qui per traffico tra Ospitaletto e Brescia Est in direzione di Venezia. Lavori di notte sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. E sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Chiusi gli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria in entrata per le due direzioni. Sempre dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla 9 Milano-Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso la Svizzera. Possibili difficoltà oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 23 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni che coinvolgono il personale del gruppo FS Trenitalia Italo Tiper e Trenord, iniziate alle 3 di questa mattina, si concluderanno alle 2 di domani mattina. A rischio quindi le corse dell'alta velocità e treni a media e lunga percorrenza e convogli regionali. Proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
6: Giovedì pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 7 di questo 11 giugno 2026. Come sta andando la giornata? Dai che abbiamo passato la metà, si intravede già il weekend. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Oggi iniziamo con i news.

canzone estiva di Annalisa ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, Facebook, Instagram, ci trovate pure su X, ci trovate sempre come RVL la radio. Seguiteci per avere un quadro completo della nostra radio e soprattutto per avere una bella prospettiva d'estate, quest'estate 2026. E oggi è 11, tutti quelli in crisi d'astinenza da calcio, dalla finale di Champions, dice adesso che mi vedo, posso vedermi solo il tennis, no voglio il pallone. Oggi iniziano i mondiali di calcio. Lady Gaga, Runway.

0: Conway.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Every breath in appreciation.
15: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
16: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
17: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
18: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Bolle di Pezza con Porno su RVL la radio. Questo è il pomeriggio di Occhio al Pinna. 11 giugno 2026, mondiali di calcio. Li aspettavate? Li aspettavamo? Allora, da italiani li aspettiamo molto probabilmente per vedere un po' gli altri, perché da un po' che ci capita questa situazione molto brutta, no? Che vedi gli altri giocare, come quando gli altri uscivano con la fidanzata e tu stavi lì a dire vabbè, esco da solo, gli faccio compagnia, mi metto lì in un angolo, no? Faccio lì, guardo, vi accompagno io, ste cose qua. E la domanda che ci è venuta in mente è: ma che squadra si tifa? Allora, perché esiste una nazionale di rimpiazzo, diciamo così, quando non c'è l'Italia, tifate per qualche altra nazionale? 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi, anzi ho detto tifate, forse è meglio dire simpatizzate, diciamo così, non esageriamo queste cose. Il brano che stiamo per ascoltare è dedicato alla trasmissione di ieri, dove a un certo punto ci siamo impigliati a parlare di ghiaccioli, no? Al limone e tutto il resto, e appunto Lemon, direttamente dal 93 degli U2.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter insieme su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna. Siete, no, in attesa della prima partita dei mondiali di calcio oggi 11 giugno. Non parleremo di calcio, non è che ci mettiamo a parlare di mondiali, di pallone, no, assolutamente no. Vedremo un po' di storie che riguardano i mondiali, il dietro, tutto quello che succede dietro ai mondiali, a livello ovviamente di socialità, no? A livello di quello che succede alle persone. Per quanto riguarda le nazionali arrivano dei dati molto interessanti. 0-3-2-3-55-21-24, c'è chi dice che chi tifa solo per l'Italia, appunto, gli altri li guarda con distaccato interesse.

Summer Funk, Francesco Gabani. Strano che non arrivino messaggi in favore della Francia, eh? Strana sta cosa. Comunque, sportivamente parlando, c'è questa un po' tensione tra Italia e Francia da sempre, per le nazionali, no? da simpatizzare se non c'è l'Italia. Stavo vedendo a proposito che sono stati fatti sondaggi in merito. Qui in Italia siamo più o meno per Inghilterra, Spagna soprattutto, qualcuno anche l'Argentina, il Brasile. Ha una simpatia così pochissimo, la Francia quasi nulla, la questione della Francia, e poi simpatizziamo molto con le nazionali, quelle piccoline, e quest'anno ce ne sono centinaia di migliaia, ovviamente sto esagerando, c'è il Curaçao, c'è Haiti, c'è la Giordania, l'Egitto anche, che comunque non è una nazione piccola, calcisticamente parlando sta messa anche bene, ce ne sono tantissime di nazionali pronte per essere tifate.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

Gaia con Bossa Nostra su RVL. Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna fino alle 19. Che succede quando ci sono i mondiali di calcio? Per esempio, è stato scoperto che cala la criminalità, soprattutto nei paesi che stanno giocando. La prima partita Messico-Sudafrica, in quei 90 minuti di stasera ci sarà meno criminalità, è stato visto, no? Di solito si tende a criminalizzare di meno, così come ci sono meno incidenti stradali. Quello è normale, ovviamente, perché c'è meno gente in giro. Di solito quando gioca l'Italia nelle partite serie, mondiali e europei, queste cose qui, ci fai caso, non si sente nulla, neanche una mosca volare. Tutti lì fermi, stanno più fermi al semaforo, anche parcheggiano per sentire un po' la partita. È il bello, appunto, di queste manifestazioni.

siamo andati nel 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On But The Rent, direttamente dal quarto disco Good To Good Lover. Questo è stato il singolo che ha avuto più successo, primo in classifica negli Stati Uniti e anche in Europa, si è sentito tantissimo. È la grande musica degli anni 80 qui su RVL, la radio. A proposito di anni 80, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL a partire dalle 18 con Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato, come dico io, in vinile dal nostro Piero Pratesi, l'hashtag Save the Vinyl. Ora arrivano le news delle 17, a seguire mi raccomando tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima c'è Irama Cabana.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48, divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21, nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti. A Los Angeles c'è

0: cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
1: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste, visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: Basket: inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo: dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese code per un veicolo in panne tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, e sulla 4 Torino-Milano code a causa dell'incendio di un veicolo tra Rossud e Ghisolfa in direzione Milano. Restiamo sulla 4 nell'area milanese, code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Traffico e code a tratti anche sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco in uscita dalla città e sulle tangenziali. E a sud di Milano sull'Autosole per lavori si sta in fila tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Possibili difficoltà oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 23 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni, che coinvolgono il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 3 di questa mattina, si concluderanno alle 2 di domani mattina. A rischio quindi le corse dell'alta velocità e treni a media e lunga percorrenza e convogli regionali. E proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Giovedì pomeriggio su RVL, una nuova Summer Hit pronta a partire con Justin Willington, Ika Ika, Baby K, Roma Bangkok, Alexandra Stan, Mr. Sassobit. Chiude i quattro pezzi dell'estate che si aprono con i Bundabash Tropicana.
5: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Ora è tempo di infotraffico, di pubblicità e torniamo con la Super Rotation, Jovanotti e Alfa insieme. Buon vento.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungo lago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungo lago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
15: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
16: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: Noi ci siamo.
20: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Don't Drop That su RVL il giovedì di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19. Si parla di mondiali oggi 11 giugno, iniziano i mondiali di calcio 2026 e diciamo la domanda principale è: per chi tiferemo o per chi simpatizziamo? È detta così. 0323 55 21 24, la mancanza dell'Italia ormai è diventata uno standard per queste manifestazioni. Vediamo magari ai prossimi. Partecipiamo e vinciamo così al volo. Mace, Cattive Abitudini.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In via Marconi a Villa d'Ostola è stato inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo piano e al secondo. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati alla accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio, la bottega solidale. La procura della Corte dei Conti ha notificato un atto di costituzione in mora nei confronti dei 3 imputati che hanno patteggiato lo scorso settembre nel processo per la strage del Mottarone, costata la vita a 14 persone. La magistratura contabile chiede un risarcimento di 15 milioni e 13 mila euro per il danno erariale in solido a Luigi Nerini, gestore dell'impianto, al direttore di esercizio Enrico Perocchio e al caposervizio Gabriele Tadini. Purtroppo non ce l'ha fatta il 18enne recuperato dalle acque del lago d'Orta nel pomeriggio di martedì a Gozzano. L'allarme era scattato alle 16. Il giovane era stato soccorso da un infermiere sul posto che ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzato il defibrillatore, era stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, ma è deceduto nella notte. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desideri

usciva nell'ottobre del 79 questa Do That To Me One More Time dei Captain Tennille, un duo americano che ha avuto un grandissimo successo per quanto riguarda la musica di fine anni 70 e inizio anni 80, proprio con questo brano che poi è stato rifatto da tantissimi artisti in giro per il mondo con vari remix che anche quelli hanno avuto diverso successo. Anche recentemente ce n'è stata una qualche tempo fa. La grande musica di sempre su RVL la radio, questa è Occhio al Penna fino alle 19 con me, Marco Pennachini. Mondiali di calcio, esistono tante cose che ci girano intorno, per esempio sono tre paesi che ospitano i mondiali, e se non sbaglio è la prima volta che succede una cosa del genere. Il Messico diventa il primo paese ad ospitarlo tre volte, abbiamo fatto dei calcoli che ci siamo messi a fare degli incroci strani, perché Messico 70, 86 e poi appunto questo 2026, una quantità di partite impressionanti, perché io non ci avevo pensato che è il primo mondiale con 48 nazionali. C'è una quantità di partite assurda, il 60% in più di partite, tant'è che dura quasi 40 giorni il mondiale, una sorta di quaresima calcistica. Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire.

qual è il problema quando ci sono i mondiali lontano dall'Europa? È il fuso orario. Ora, magari ci interessano poco perché non c'è l'Italia e tutto quanto, ma ci sono comunque delle partite che uno vuole vedere, no? A parte quella inaugurale di stasera, no? Messico-Sudafrica alle 21, orario tranquillo. Però metti caso che io mi voglio vedere uno Stati Uniti-Paraguay. Alle 3 di notte di sabato ci sarà sta partita, il Brasile all'esordio a mezzanotte di domenica, Germania-Curaçao. Questo è un orario standard perché sarà alle 19 del 14. Se siete proprio appassionati, volete vedervi tutte le partite, sappiate che Haiti-Scozia ci sarà domenica alle 3 di notte. Che, no, cioè, mi sembra un orario così. Perché comunque è il fuso, tocca fare, no, pace con i fusi orari e svegliarsi anche a l'una di notte per godersi un Ghana-Panama sicuramente, che farà vedere magari dei calciatori che non conosci. Puoi suggerirli alla squadra, no? A qualche squadra per cui fai il tifo. Sofia De Antonietz, Hi My Love.

0: stracci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini tattici nucleari su RBL Radio, occhio al penna. Parlavamo di mondiali, di come questo formato a 48 squadre sia un qualcosa di gigantesco. Leggevo che addirittura qualcuno sta ipotizzando un mondiale a 64 squadre. Ora, non so se lo stanno facendo per noi, per far entrare l'Italia, diciamo, le allarghiamo così tanto che se non vi qualificate neanche per un mondiale con 64 squadre è colpa vostra. Già con questa a 48 abbiamo avuto delle difficoltà, tant'è che non ci siamo qualificati. Però voi pensate, con 64 squadre è un torneo che deve durare per forza un paio di mesi, e comunque no, c'è la fatica, no? Perché c'è la tendenza a dire vabbè, ma questi guadagnano i miliardi, no? Devono correre, devono fare, ma sono comunque esseri umani. Fare dei tornei così mi sembra anche spingerli troppo, anche oltre il limite, e vedremo pure chi li vince. A questo punto facciamoci sta domanda: chi vince sti mondiali? Sentiamoci la news delle 6, prima Somber Potential.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e zero riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code a tratti per lavori tra Cardano al Campo e Busto Arsizio in direzione della Milano Varese. Sulla 4 Torino-Milano, code per incidente tra Arluno e Rossud in direzione di Milano. Restiamo sulla 4 nell'area milanese, code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Code anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Busto Arsizio in direzione di Varese. Traffico e coda a tratti poi sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco in uscita dalla città e lungo le tangenziali. A sud di Milano sull'Autosole code per un veicolo in panne tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Di nuovo sulla 4 Milano Venezia code per incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Possibili difficoltà oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 23 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni che coinvolgono il personale del gruppo FS Trenitalia Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 3 di questa mattina, si concluderanno alle 2 di domani mattina. A rischio quindi le corse dell'alta velocità e treni a media e lunga percorrenza e convogli regionali. E proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi. dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Ci sono quattro brani per sentire l'estate su RVL La Radio. Kungs, Never Going Home, Nada, Amore Disperato, Alvaro Soler con Sofia e apriamo con Takeji Ketra, Bubble.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: tutto il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
14: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
15: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
16: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Samurai J, Flamenco Paranoia, il giovedì di Occhio al Penna su RVL la radio fino alle 19. Stiamo parlando di mondiali, mondiali di calcio che iniziano oggi, l'11 giugno, stasera alle 21, con il Messico protagonista. Vi ho chiesto che squadra, per che squadra simpatizzate, perché nazionale, visto che l'Italia non c'è. 0323 55 21 24, parecchi che vedo che per la Germania, per simpatizzare, molti dicono per la Norvegia, cioè eliminato. Quindi tocca tifare, così possiamo dire che abbiamo perso contro chi è andato avanti. Stavo leggendo che molti ipotizzano anche la Norvegia campione del mondo. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Every breath in appreciation.
10: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Primo consiglio comunale ieri sera per la nuova amministrazione stresiana di Luca Gemelli. Annunciate le deleghe. Vice sindaco sarà Vincenzo Citterio, che si occuperà di bilancio, Giuseppe Bottini di lavori pubblici, Lorenza Radaelli di istruzione, politiche sociali e cultura, Mauro Nuvolone di edilizia e grandi opere. Il sindaco tiene per sé l'urbanistica e questa sera l'appuntamento è a Baveno con il primo consiglio del secondo mandato di Alessandro Monti. In via Marconi a Villa d'Ossolo è inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo e secondo piano, al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati all'accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio c'è la bottega solidale. Cinema Sotto le Stelle a Cannero Riviera il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio alle 21:30 nel cortile della scuola media con ingresso libero. Il primo film questo sabato sarà La fabbrica di cioccolato con regia di Tim Burton. Organizza la Pro Cannero Riviera. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
6: Scopri i servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
18: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 12 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
22: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
21: Te le suoniamo, di santa ragione.

Life con Buona Domenica su RVL, occhio al penna. Parlando di mondiali di calcio, ci sono diverse cose che riguardano appunto tutto quello che succede dietro. Abbiamo parlato per esempio della criminalità, no? Pare che diminuiscano i 90 minuti in cui giocano i paesi, no? E improvvisamente aumenta la conoscenza di geografia. Leggevo, questo hanno fatto una ricerca fantastica per gli appassionati di calcio durante i mondiali, comunque grandi manifestazioni calcistiche. Uno diventa esperto perché vai a vedere, ma fammi un po' vedere dove sta Curaçao, fammi un po' vedere dove sta Haiti, no? Dove stanno tutti questi paesi che non senti magari una volta ogni tanto, e quindi si cominciano a tifare a ste cose qui. Potremmo parlare anche tanto di scaramanzia, vabbè, ma non c'è l'Italia, no? Poi ne parleremo magari quando saremo protagonisti. Bausa magnifica.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Cerberi ora If It's Not Love, il giovedì di Occhio Alpin su RVL. Ci sono delle curiosità anche hot che riguardano la questione mondiali, perché è stato visto che durante la partita calano ovviamente i contatti sui siti di intrattenimento per adulti per le squadre, per i

segreti di The Weeknd a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Allora stasera ci vediamo la partita, poi magari domani la commentiamo, vediamo un po' com'è andata. A parte tutto, buoni mondiali a chi li seguirà con cura, e mi raccomando però rimanete qui su RVL Radio, perché con me Marco Pennacchini ci sentiamo domani a partire dalle 4, ma adesso è già pronta Fabiana con RVL Stories.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
0: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione, prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Castagnato e Brescia Centro in direzione di Venezia. Restiamo sulla 4 nell'area milanese, code a tratti per traffico tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia, in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Cormano. Traffico e code a tratti sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco in uscita dalla città e sulle tangenziali nelle due direzioni. Si sta in fila anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Busto Arsizio in direzione di Varese. E sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code a tratti per lavori tra Cardano al Campo e Busto Arsizio in direzione della Milano Varese. Possibili difficoltà oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 23 ore nel comparto ferroviario. Le agitazioni, che coinvolgono il personale del gruppo FS, Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord, iniziate alle 3 di questa mattina, si concluderanno alle 2 di domani mattina. A rischio quindi le corse dell'alta velocità e treni a media e lunga percorrenza e convogli regionali. E proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 18 alle 21. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
5: Ben ritrovati su RVL la radio anche da Fabiana Contin. Inizia ufficialmente in questo giovedì 11 giugno Che Stories, dopo il nostro Marco Pennacchini che con Occhio al Penna torna domani. Anche oggi noi stiamo insieme 3 ore fino alle 22, ascoltiamo insieme tanti grandi successi e raccontiamo anche tante notizie e tante curiosità.
4: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

non è Francesco di Amelie, infatti parliamo di David Beckham. No, mi aggancio perché domani 12 di giugno, tra l'altro il giorno dopo l'inizio dei mondiali di calcio, un ex calciatore molto noto sarà protagonista di una importante cerimonia. Di chi sto parlando? Appunto di David Beckham, perché riceverà un prestigioso riconoscimento, cioè la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Tra gli ospiti anche Tom Cruise, e siamo certi arriverà anche la sua famiglia. Il riconoscimento con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria sport e spettacolo arriva quindi anche il suo momento. Il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo. Complimenti anche a Beckham, che da domani avrà con la sua cerimonia chiaramente la stella sulla Walk of Fame. Lui è Alex Warren e questa è Fever Dream. How do you-

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Flex nel nostro Key Stories, ma facciamo un gossipino. Parliamo di Cleo delle bambole di Pezza, perché la cantante ha recentemente pubblicato sui suoi canali social alcuni scatti di paesaggi freddi, luminosi, sorrisi rilassanti in Francia, non da sola. Ad accompagnarla con questi scatti, Mr. Monkey. Sarà nato un amore? Sappiamo che lui è sicuramente uno dei più influenti producer della nuova musica italiana. Ha già firmato successi per Madame, Angelina Mango, 13 Pietro, Samurai J, Tedua. Staremo a vedere, ecco, se effettivamente è nato un amore tra Cleo delle bambole di Pezza e Mr. Monkey. Le bambole di Pezza adesso le ascoltiamo con Porto.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Primo consiglio comunale ieri sera per la nuova amministrazione stresiana di Luca Gemelli. Annunciate le deleghe. Vice sindaco sarà Vincenzo Citterio, che si occuperà di bilancio, Giuseppe Bottini di lavori pubblici, Lorenza Radaelli di istruzione, politiche sociali e cultura, Mauro Nuvolone di edilizia e grandi opere. Il sindaco tiene per sé l'urbanistica e questa sera l'appuntamento è a Baveno con il primo consiglio del secondo mandato di Alessandro Monti. In via Marconi a Villa d'Ossolo è inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR, 12 posti letto situati al primo e secondo piano, al momento i posti occupati sono 4, al pian terreno invece hanno sede i locali destinati all'accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio c'è la bottega solidale. Cinema sotto le stelle a Cannero Riviera il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio alle 21:30 nel cortile della scuola media con ingresso libero. Il primo film questo sabato sarà La fabbrica di cioccolato con regia di Tim Burton. Organizza la Pro Cannero Riviera. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 12 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Amore di Elisa. Allora, sto per ricordarvi un evento che Elisa ha già comunicato, certo per stare al 2027 è da fare per quanto riguarda un concerto, ma effettivamente anch'io lo scorso anno ho preso i biglietti per il tour di questo 2026 di Max Pezzali, quindi se può fa. Infatti c'è questo grande anniversario da festeggiare per Elisa, ovvero i 30 anni della sua splendida carriera. Ha scelto di farlo in grande stile annunciando proprio un super concerto a Campovolo. La data da segnare in agenda è quella dell'11 settembre 2027. Another Talk to You.

di Another su RBL la radio. Parliamo di Francesco Gabbani, che in una recente intervista ha detto: mi sembra impossibile che siano già passati 10 anni, sono volati. Per infatti Francesco Gabbani è un momento di bilanci ma anche di nuovi inizi. Questo 2026 segna i 10 anni da Eternamente Ora, l'album che contiene anche Amen, brano che ricorderete lo portò alla vittoria delle nuove proposte al Festival di Sanremo, cambiando per sempre il suo percorso artistico. Da lì ci sono stati tanti successi. Ora è uscito Summer Funk, che stiamo per ascoltare, il nuovo singolo. C'è il suo tour, in questo giugno si parte e poi tornerà tra i giudici di X Factor. Francesco Gabbani, allora lo ascoltiamo con Summer Funk.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa.

서로서 놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시도

assieme ai BTS My Universe nel nostro Che Stories su RVL la radio. Chiudiamo anche la prima ora di questo giovedì, tra poco daremo spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco siglato l'8 aprile scorso.
1: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al Sophie Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E come siamo soliti fare, inauguriamo la seconda ora di Che Stories con il 4x4, 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Superstiti di Raff, ascolteremo anche Cold Cold Man di Sam Motel, Cabana di Irana. Per iniziare abbiamo scelto un grande successo dei Dire Straits.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Choosing Texas di Ella Longley qui su RPL la radio, ma stiamo per ascoltare questa bella collaborazione tra Alfa e Jovanotti che danno inizio all'estate con Buon Vento, eh sì, canzone luminosa, ritmica e anche piena di movimento e orizzonti aperti. Parla infatti di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, ma soprattutto parla di libertà. Buon vento, lo diciamo, è un augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre. L'idea insomma di questo pezzo nasce in modo molto spontaneo. Jovanotti invia ad Alfa un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarla in un passo a due. Alfa chiaramente ha raccolto subito la suggestione e ha rimandato indietro immagini, frasi e spunti. Da questo scambio naturale ha preso forma Buon Vento, li ascoltiamo.
1: Era un po' di

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

American Girls di Harry Styles. Parliamo di Niall Horan, che come sappiamo ha pubblicato il 5 di giugno il suo ultimo lavoro e ha parlato, perché glielo hanno chiesto chiaramente, proprio di Harry Styles. Loro hanno fatto parte di un gruppo che ancora tanti amano e sappiamo che potrebbe convolare a nozze con la sua Zoe Kravitz. E lui ha detto: Niall, ho un paio di matrimoni a cui andrò prossimamente, un paio di miei amici si sposano e sarà molto divertente. E gli hanno chiesto appunto se fosse tra questi anche quello di Harry Styles. No, non ci vado, se è questo che state chiedendo. Sono un uomo impegnato, sì, quindi forse i rapporti tra i due non sono più così stretti dopo la separazione della band, e si ipotizza addirittura che Niall non abbia ricevuto alcun invito. Altri invece lasciano spazio a un barlume di speranza scrivendo: magari non aveva capito che si stesse parlando di Harry, forse pensava ad altri matrimoni celebri in arrivo, tipo quello di Taylor Swift. Non lo so, staremo a vedere. Intanto noi non sappiamo nulla del matrimonio di Harry Styles. Sappiamo che c'è l'anello che lui ha regalato a Zoe, ma altro al momento non c'è dato a sapere. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.

La testa gira di Fred De Palma assieme ad Anita e ad Emi Sechilla. Stiamo per ascoltare il mio gruppo preferito da sempre e sarà così per sempre. Sto parlando dei Queen, tra l'altro ascoltiamo un loro grande successo e così ne approfitto anche per ricordarvi che anche questo fine settimana su RVL la radio torna all'appuntamento con Ti ricordi quando? Il nostro Piero Pratesi vi aspetta con tanti successi 70-80.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.

0: Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

e cattive abitudini assieme a Salmo e a Colapesce su RVL la radio. Ancora buon giovedì dalla Fabi se vi siete appena collegati. Questo è Che Stories. Stiamo però già per chiudere la seconda parte del nostro appuntamento, tra poco la redazione e poi il 4x4. Subito Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Eccoci pronti per il 4x4, come anticipato dal jingle, e come sapete, insomma, inauguriamo sempre le nostre ore con questo contenitore fatto di tanti successi da ascoltare senza interruzione. Sono 4 e tra poco ritroveremo anche Tiziano Ferro con Stop Dimentica. Ascolteremo Freedom di Pharrell, Cosmo con Ogni giorno, ogni notte, ma iniziamo con Tasmin Archer, Sleeping Satellite.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ma torniamo a parlare dei pinguini tattici nucleari, perché anche se l'attesa sarà abbastanza importante, perché torneranno dal vivo negli stadi nel 2027, sarà sicuramente incredibile, come hanno assicurato. Ci sono tante notizie belle che stanno arrivando proprio in questi giorni, perché la celebre band ha già annunciato degli show oltre a quelli svelati nelle scorse settimane. Raddoppiano per esempio le date di Milano e Roma, e ci sarà un attesissimo concerto anche a Napoli. Ce le avete chieste a gran voce ed eccole, scrivono, con il raddoppio di Milano e Torino e la tanto attesa data di Napoli. Ci sono tutte le date del 2027. Il nostro misterioso tour, che ancora non ha un nome completo, è pronto, quindi seguiteli sui social, perché secondo me aggiungeranno tanti altri appuntamenti. Li ascoltiamo con Sorry, scusa, lo sento.

0: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In via Marconi a Villa d'Ossola è stato inaugurato il centro servizi povertà, al suo interno una struttura destinata all'accoglienza di anziani parzialmente autosufficienti, una stazione di posta e una bottega solidale. Il progetto è stato finanziato da fondi PNRR. 12 posti letto situati al primo piano e al secondo. Al momento i posti occupati sono 4. Al pian terreno invece hanno sede i locali destinati alla accoglienza di persone fragili senza fissa dimora. Si affaccia sul cortile, ma sul lato sinistro dell'edificio, la bottega solidale. La procura della Corte dei Conti ha notificato un atto di costituzione in mora nei confronti dei 3 imputati che hanno patteggiato lo scorso settembre nel processo per la strage del Mottarone, costata la vita a 14 persone. La magistratura contabile chiede un risarcimento di 15 milioni e 13 mila euro per il danno erariale in solido a Luigi Nerini, gestore dell'impianto, al direttore di esercizio Enrico Perocchio e al caposervizio Gabriele Tadini. Purtroppo non ce l'ha fatta il 18enne recuperato dalle acque del lago d'Orta nel pomeriggio di martedì a Gozzano. L'allarme era scattato alle 16. Il giovane era stato soccorso da un infermiere sul posto che ha avviato le manovre di rianimazione, utilizzato il defibrillatore, era stato trasferito in elicottero al CTO di Torino, ma è deceduto nella notte. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Serena Brancale, Delia e Levante al mio paese, ma domani è il giorno, sì, perché domani 12 di giugno finalmente uscirà il nuovo album di Olivia Rodrigo, progetto discografico che arriva tra l'altro a 3 anni di distanza dal precedente, che sta creando grande attesa tra i fan, attesa che è un po' più lieve perché la Rodrigo sui suoi canali social aveva già svelato la tracklist ufficiale. Sono 13 le tracce presenti in questo nuovo lavoro, che contiene chiaramente anche Drop Dead.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Material Lover, il nuovo singolo di Sienna Spyro, che ricordo fa parte della colonna sonora del film campione di incassi Il Diavolo Veste Prada 2. Però c'è un altro grande appuntamento che aspetta Sienna Spyro, cioè la pubblicazione di quello che è il suo album di debutto, ovvero Visitor, che arriva il 3 di luglio con 10 brani. Non so dirvi se all'interno ci sarà anche questa Material Lover. Loro sono i The Colors e questa è Rolling Stones.

0: Sofia and the Antonettes, I My Love, e così è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo lo spazio dedicato a Che Stories di oggi, giovedì 11 giugno, ma tra poco, dopo l'informazione, torna Adriana Paratore e Day by Day. Noi ci risentiamo domani, se vi va, se vi fa piacere, come sempre a partire dalle 19. Dalla Fabio è tutto, vi auguro in nostra compagnia una splendida serata e vi saluto con Dito nella piaga e Che fastidio. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

15 giugno del 1993, esattamente 33 anni fa, quando usciva nelle sale Jurassic Park, questo filmone dove in un ipotetico mondo del futuro venivano riportati in vita i dinosauri. Ebbene sì, questo film compie oggi 33 anni. Jurassic Park usciva l'11 giugno del 1993.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

13 giugno del 1991, quando i Lynyrd Skynyrd decidevano di tornare a registrare. Era un periodo molto brutto per loro, perché avevano avuto un incidente aereo nel 1977 che era costato la vita a 3 membri della band, e così loro decidono di fare questa nuova formazione, ma cambiandosi il nome in Lynyrd Skynyrd 1991. Il problema però è che i fan erano talmente abituati al nome precedente che continuavano a chiamarli Lynyrd Skynyrd senza la data, e quindi decisero di abbandonare l'idea di cambiarsi il nome. Accadeva l'11 giugno del 1991.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
12: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
13: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura tra Arona e Gravellona Toce in questa direzione. Restiamo sulla 26 tra Piemonte e Liguria, sempre dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Novi Ligure in direzione Alessandria. Sulla 7 Milano-Genova, con orario 22:06, chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, dalle 23 alle 6, chiusura tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Mentre dalla mezzanotte l'autostrada sarà chiusa anche verso Savona e Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Pra, con riapertura prevista per le 5:30. In Lombardia, sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. E sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5 chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Chiusi gli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria in entrata per le due direzioni. Sempre dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla 9 Milano-Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso la Svizzera. E in Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Bologna tra Villa Marzana e Occhiobello. E a Mestre sulla tangenziale tra le 22 e le 5:30 chiusura del tratto tra l'autostrada 4 e Mira-Oriago in direzione Trieste. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine-Tarvisio tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione del Tarvisio. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
12: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informatico.

buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

amici, io non sono una che gioisce per le disgrazie altrui, ma il fatto che Ariana Grande si sia lasciata con Ethan Slater mi fa gongolare, perché questa volta il karma ha fatto il suo lavoro. Per quale motivo ve lo dico tra poco, per chi si fosse perso tutta la saga. State là.

0: Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Ariana Grande si è lasciato con Heath Slater, perché io gongolo? Perché dovete sapere che Ariana Grande, sia lei che lui, erano sposati prima di mettersi insieme, ma il punto non è questo. Può capitare che si venga travolti da una grande passione, da un grande amore, e non siamo qui a giudicare nessuno. Il problema è un altro. Heath Slater era sposato con l'amore storico della sua vita, che aveva conosciuto, pensate, sui banchi di scuola, e

E lui e sua moglie avevano appena avuto un bambino, quindi lui, per stare con Ariana Grande, ha mollato sua moglie con un neonato. La moglie di Ethan Slater ovviamente espresse tutta la sua amarezza, ma vorrei vedere, chiunque lo farebbe. E che cosa fa Ariana Grande? Il punto è proprio questo. Prima commenta la cosa dicendo che togliere il marito a una donna che ha appena partorito è purtroppo un effetto collaterale del suo grande amore, e poi, non contenta, le dedica anche la canzone Yes And, nella quale dice, testuali parole: i tuoi problemi sono i tuoi, i miei sono i miei, detto in soldoni, i tuoi problemi non mi riguardano. Ecco, diciamo che questa cosa qua io l'ho trovata di pessimo gusto, ed è per questo che adesso, quando ho saputo che si erano lasciati, ho detto beh, questa volta il karma ha fatto il suo lavoro. Che dite, sono una brutta persona?

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

RDL la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

varie brutte persone a Hollywood, beh, devo dire che anche in questo caso qualcuno un po' cattivello si sia dato la zappa sui piedi. Stiamo parlando dell'ex Superman Dean Cain, che ha fatto una cosa veramente brutta nei confronti della nuova Supergirl, attirandosi da solo una shitstorm di proporzioni epocali. E tra poco vi racconto quello che sta succedendo, state là.

proposito di scorrettezze tra colleghi, vi segnalo quello che ha combinato l'attore Dean Cain, 59enne, ex Superman. Lui aveva interpretato Clark Kent da ragazzo in una serie televisiva. Allora, adesso esce il film Supergirl, ovviamente protagonista una Superman donna, e l'attrice protagonista è Millie Alcock, 26 anni. Questo attore, che potrebbe essere suo padre, l'ha criticata in modo molto superficiale e molto meschino, principalmente perché lei ha i piercing alle orecchie. Quindi, secondo lui, una che ha i piercing alle orecchie non può interpretare Supergirl. Dopodiché ha pubblicato una foto orribile di Chaka. Io non sapevo cosa fosse, poi ho guardato la foto e mi è preso un colpo. Sembra una specie di alieno orribile, dicendo che somiglia tantissimo a questa attrice. Ovviamente non è vero. E dopo aver fatto questa cosa è stato letteralmente sommerso da una valanga di insulti da parte di suoi fan che lo seguivano, dicendo: peccato, ti seguivo, adesso non ti seguirò più, ti apprezzavo tantissimo, non pensavo che fossi una persona così cattiva e superficiale, hai fatto un commento disgustoso, ricordati che tu potresti essere suo padre. Insomma, questo è il tenore di tutti i commenti che ha ricevuto. Beh, io dico che ognuno riceve quello che si merita. Tra l'altro, quella ragazza è bellissima, non so come sia come attrice, però anche se fosse stata brutta, bene, rompiamo lo stereotipo dell'attrice che deve essere per forza bella. Anche se fosse stata incapace, comunque lui ha fatto delle critiche di una superficialità inaudita e merita di perdere tutti i suoi fan. Come sta?

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

torniamo a parlare di Cher. Qualche settimana fa vi avevo parlato del fatto che aveva chiesto una tutela economica per il figlio Elijah Blue Allman, che ha gravi problemi di tossicodipendenza e a motivo di questo stava sperperando una fortuna. E adesso ci sono degli aggiornamenti che lo riguardano e che riguardano anche la sua ex moglie, quindi rimanete là che vi racconto tutto.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran.

0: Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato, non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Elijah Blue Allman, figlio di Cher, è ricoverato da tempo in una clinica psichiatrica, si deve disintossicare, ha dei problemi veramente enormi, non solo con la tossicodipendenza ma anche con le finanze, perché tende a sperperare una fortuna, al punto che, allora, lui non riesce ad essere autonomo economicamente. Finora lo ha accampato la mamma dandogli 10.000 euro al mese, poi lei gli ha tagliato i viveri perché tanto è diventato un pozzo senza fondo, e lui campa con un fondo fiduciario del papà di altri 10.000 euro al mese, 10.000 dollari al mese, e nonostante questo alla fine si ritrova con la metà, che sono comunque tantissimi, però capite che è in una fase abbastanza critica. Ora, la tutela legale è stata rifiutata ma senza pregiudizio, questo significa che Cher può tra un po' di tempo fare un'altra richiesta. Nello stesso tempo lui aveva chiesto al giudice che si è occupato della sua separazione di diminuire l'assegno di mantenimento per l'ex moglie perché non ha più tanti soldi, e in tutto questo come reagisce l'ex moglie? Non solo non protesta, ma addirittura ha deciso di annullare l'istanza di divorzio, non divorzierà più, ma anzi vuole ricongiungersi con suo marito perché ha capito che sta vivendo in un momento troppo brutto e vuole stargli vicino. Cioè, ragazzi, io sono rimasta davvero colpita da questa donna, questa cosa mi ha scaldato il cuore davvero.
1: Noi due siamo bravi

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

ex il giorno della mia laurea, poco prima della proclamazione. La spiegazione che mi ha dato è stata: mia madre ha sempre avuto ragione su di te, in questi mesi hai sempre dato la precedenza allo studio, non sarai mai una brava moglie e compagna di vita. Questo perché ho preferito studiare per la tesi imminente piuttosto che andare al pranzo di famiglia per il compleanno della nonna. PS, lui ha 29 anni. Sicuramente avrete capito che tra poco nella rubrica Casi Umani si parla di ex, state là.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Ed è subito ex quando, mentre sostenevo un colloquio di lavoro, mi chiamò di nascosto tutto preoccupato chiedendomi: ma io sono celibe o nubile? Io gli ho risposto: sei single. E fu subito ex. Mi invitò a cena per la prima uscita. Andammo in pizzeria, serata devo dire piacevole. All'ora del conto si alza, va in cassa e paga. Usciamo e non appena chiusa la porta del locale mi dice: ho pagato 23, dammi pure 10. E fu subito ex. Ed è subito ex quando gli spiego che applico filtri alle mie foto e lui, seriamente arrabbiato: mi ha imbrogliato tutto il tempo. Dettaglio: stiamo insieme da 4 anni e viviamo insieme. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso si ritorna alla musica.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader. Aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio,

0: però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddin Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura, si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica che termina 2-0 giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
3: Mixed and selected by Daniel's.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
9: Jack presents Retape.

0: soon.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
4: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura tra Arona e Gravellona Toce in questa direzione. Restiamo sulla 26 tra Piemonte e Liguria, sempre dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Novi Ligure in direzione Alessandria. Sulla 7 Milano-Genova, con orario 22:06, chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. E sulla 10 Genova-Ventimiglia, dalle 23 alle 6, chiusura tra Arenzano e Voltri in direzione di Genova. Mentre dalla mezzanotte l'autostrada sarà chiusa anche verso Savona e Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra, con riapertura prevista per le 5:30. In Lombardia, sulla 9 Milano Chiasso, dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. E sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Chiusi gli svincoli di Solbiate Arno e Cavaria in entrata per le due direzioni. Sempre dalle 21 alle 5 è chiusa l'immissione sulla 9 Milano-Chiasso per chi da Milano deve proseguire verso la Svizzera. E in Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5 chiusura tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Bologna tra Villa Marzana e Occhiobello. E a Mestre, sulla tangenziale, tra le 22 e le 5:30 chiusura del tratto tra l'autostrada 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Udine-Tarvino